0: direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata. Sì, curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
1: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
2: Ma questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post. Vero,
3: Oh.
2: Julian?
1: Sì, allora Franciacorta, una WSK, e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
2: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
1: Esatto, perché lui miliardario è un po' e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze.
2: Certo. Chi è
0: E
2: che andava più forte,
0: cosa è
2: tu o
0: venuto
2: compagnia?
0: fuori di queste
2: Esatto.
0: differenze?
1: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo, però, quando andavo di più era un po' ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
2: Quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non ha ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
0: Sì.
1: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno, va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
2: Prendeva le mazzate, e
0: Quello che
2: prendeva.
0: voglio solo dirti, Julian, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca. Sì, te stesso nella vita,
1: Esatto.
0: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie. E se puoi imparare più di quello che tu immagini, è un bagaglio d'esperienza che ti puoi portare dietro con te. Perciò continua così, che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
3: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di teste. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che teste su teste. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
1: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer.

0: perché se manchi così tanto, andare a scuola in presenza è difficile e quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un po' più semplice, però comunque devo
1: Adeguare.
0: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
1: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni perché loro, essendo sui banchi di
0: Esatto.
1: scuola.
0: È
1: Però De
0: normale.
1: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe.
2: Riccardo, sappiamo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Giuliana comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola, secondo me, è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok, da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è molto importante. È un punto che io, secondo me, non andrebbe un po' rivisto da parte mia.
1: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
2: E poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso, loro secondo me sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
1: Bene. Abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
0: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Kart, gli ho detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, ha fatto troppo. Di
1: Bene,
0: fare parte di un mondo più bello.
1: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Arrigò.
0: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
1: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Gocar TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
0: Sì, grazie.
3: Buonasera ai ragazzi di Ole Vincole Capotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
1: Beh, grande Marco, Julian, no?
0: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
1: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
2: Sauro, però voleva
1: 2026.
2: dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto

0: È il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, e perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui. Perciò non ti abbattere, se lui te lo dice perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e gli dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina. Ho detto: questa domanda mi ronzava nella testa, dico: ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava. Perciò, prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto. Dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
1: Eh beh, tu hai
0: Grazie.
1: corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata. Beh,
2: Allora,
1: naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
2: super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart, e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future. Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
1: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
2: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno, e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
1: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale, innanzitutto?
2: È quello della chicane, vero?
1: E
2: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue, e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati, però, e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto. Però ci ho provato e è andata così.
1: adesso tra un po' arriverà il sorpasso. Poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
0: Beh, la S Senna è uno dei punti della pista più difficili. È difficilissimo passare alla S Senna. Forse se trovi uno che ha un po' di esperienza, non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci. Perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno, senza che ti vada a sbilanciare poi il carte. Però lui gli ha fatto un bel sorpasso.
1: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
0: Bellissimi, eh? Devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Francia Corta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
1: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
2: Esatto.
1: classifica del
2: Anche quello
1: campionato,
2: è
1: questa sarebbe
2: stato
1: la giornata.
2: un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto anche per il campionato.

0: erano buoni punti. E...
1: ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
0: Allora, lui là prima non ha chiuso, però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la larga e poi la chiudo e da là

0: lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
1: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo,
1: Molto, molto
2: perché
1: importante.
2: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
1: Lavora.
2: lavora.
1: Esatto,
2: Beh,
1: cosa
2: meno
1: che
2: male.
1: magari non tutti fanno. Quindi, bravo, Julian, bravo.
3: Meno male.
0: Grazie.
3: E poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future, sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
0: Esatto.
3: Io
0: Abbiamo
3: l'amore.
0: fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva, perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
3: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
0: Sì,
3: inseguitori.
0: ogni mancia andavo molto bene e andavo quel weekend andavo molto. Anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei 2 weekend siamo andati molto
3: Ascolta,
0: bene.
3: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
0: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
1: E allora, ti piace? Ti piace come pista?
0: Sì, è la mia pista preferita.
3: Ah, beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
2: Guarda, posso Riccardo, vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
0: Allora, secondo me senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
2: Perfetto.
0: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
3: Però
0: Perché
3: è
0: se non sei
3: giusto,
0: un
3: eh?
0: pilota buono e il resto va bene, non vinci, tutto deve essere perfetto.
1: Quindi,
0: Deve essere
1: Giulia, quando
0: perfetto
1: non va
0: il
1: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre, allora, come con il telaio, col motore?
0: pilota. Quando non va qualcosa, si va a
1: Valuto.
0: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
3: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
0: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di far tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Viva Valencia il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato
1: E io dico
0: e ci
1: questa
0: siamo.
1: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici, o aspetti
0: Allora,
1: di vedere i dati?
0: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
1: Però
0: con
1: diciamo,
0: Marco.
1: se non ti. Adesso ti faccio un esempio. Sei in pista un turno, non ti inserisci il kart. Aspetti però, non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici: guarda, ragazzi, io ho il davanti che non mi gira.

0: Entra in tenda, quando certi gol dico esattamente tipo il telaio
1: Perfetto.
0: scivola davanti,
1: Oh.
0: dietro, esatto.
1: Bravo. Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
0: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio, veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
1: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma.
0: Sì,
1: Ecco.
0: sono veramente, lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
1: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
0: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
1: Bene.
0: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
1: Che belle parole. Queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte. Dopo avremo, come anticipato, Manuel Scognamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh? Con
0: Sì.
1: un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner. Vi allenate insieme.
0: Esatto. Qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci, veloci. È una bravissima persona, anche con
1: E gli hai
0: lui.
1: fatto da istruttore.
0: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
1: Beh,
0: E
1: sicuramente
0: anche lui veramente una brava, brava persona.
1: a livello mentale ti può insegnare. Qui sei tu
0: Esatto.
1: dietro che insomma li guardi un attimino le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote?
0: Esatto.
1: Beh, buona sapersi. Buona
2: Bene, sì, ma lui
1: sapersi.
2: va spesso a girare Jannik sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
1: Esatto.
2: proprio io non la sapevo che avevi questa amicizia particolare.
1: Bellissimo.
2: Bello.
1: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
0: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
1: Bene, e noi te
0: E
1: lavoriamo,
0: l'obiettivo è vincere il mondiale.
1: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
0: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
1: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
0: Grazie. Ci vediamo a
1: In
0: fine anno.
1: pista o comunque durante
0: Pista
1: la
0: prima
1: stagione.
0: possibile.
1: Julian, saluta
0: Esatto.
1: papà, eh?
0: Saluto, grazie.
1: Assolutamente. Il grande
0: Grazie.
1: Martin.
2: In bocca
1: Allora,
2: al lupo
1: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
0: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
1: Bene.
2: presto.
1: Ragazzi,
0: Grazie.
1: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
0: Ciao,
1: tra
0: grazie. Ciao, grazie.
1: poco, rimanete con noi.
3: Thank you.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
2: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
3: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
4: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
5: Ancora tanto karting in secondi. Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite. È con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
6: Ciao, ciao a tutti. Grazie per l'invito.
5: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
6: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Gomer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda e poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso, e per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti intorno al 2017-2018.
5: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite voi?
7: No, un ragazzo che va, che accelera.
6: Sì,
5: poi che pista eri?
6: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
5: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
6: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
5: Ah, di Torre del Greco?
6: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
8: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
7: Hai fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo sto
6: sì,
7: caso.
6: Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
5: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
6: Sarno, perché? Sì, Sarno. Ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
8: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta / quinta versione.
6: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine, sì, penso che la conoscessi, quella era la mia preferita. E, però diciamo quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro, perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
5: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
6: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada, perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo, perché si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
5: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è sì, stato per te un anno veramente straordinario.
6: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30 sì, Junior, e ho vinto vari campionati Yame Series, quando c'erano tanti piloti nella senior, anche nella junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti e ho vinto due volte il campionato Yame.
5: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
6: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare, e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine anno, fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel 2025.
7: E poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
6: Sì, sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
7: Mi ricordo.
6: Sì.
7: Quindi team privato, sono molti come... Però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
6: Sì. Sì, sì, sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
5: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della VSK Series, Euro Series. Poi hai vinto, qui siamo a Cremona, dove...
7: Tutte le vinte, mi sembra, Riccardo.
5: Scusa, sì. Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi seguitori. Spesso succede.
6: Sì, diciamo che qui il VSK Euro Series ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
8: Che differenza ci hai trovato tra Tony e KR?
6: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR hai tante scocche da provare.
8: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico, cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso, che ti posso dire? Ti posso dare degli input?
6: Ho capito.
8: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè...
6: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR, quella che ho usato io, la maggior parte, rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore, era molto più...

0: inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che c'ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
1: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
0: Mi piace che è costante per tutta la gara.
1: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi
0: Sì.
1: gestire. Perfetto.
2: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava dietro le quinte, lui ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo no che soffre all'inizio. Però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la differenza.
0: Esatto.
2: Come lui, e poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campione italiano che ha vinto la finale.
3: Esatto, Teo. Prima di parlare del 2026, quella prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale, sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
0: No,
3: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
0: sì,
3: Cosa
0: allora
3: ricordi di questa super giornata?
0: allora è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata la settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, c'è cioè il campionato la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
3: Immagino.
0: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa di indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto, e sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. In finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia, siamo partiti all'esterno, perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi. E alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
3: Infatti, sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma, ti
0: Sì,
3: ha dato ragione
0: perché.
3: questa scelta.
0: Sì, perché diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e aveva vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte. E quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
3: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
0: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
3: Cosa provi a rivedere questa scritta?
0: È bellissima, veramente
3: immagino.
0: molto bella. Penso di
3: Abbiamo parlato
0: averla,
3: di un mondo, ragazzi.
0: sì, penso di averla rivista almeno 4 volte.
3: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
0: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
3: 8
0: fatto le
3: secondi
0: ultime.
3: comunque al secondo, qua leggevo.
0: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato perché
3: Immaginavo gli ultimi
0: dopo.
3: giri.
0: No, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
3: Ah, sì,
0: Perdevo
3: no.
0: acqua dal. Sì.
3: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
0: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano, da fuori.
2: E la temperatura del, tu sulle, non so se usate micro, non
0: sì.

0: L'avevi visto che
1: Saliva
0: saliva
1: di
0: oppure?
1: qualche grado perché perdevo poca acqua, la perdevo dal tappo.
0: Quindi, ok,
1: E
0: sicuramente perché salita di poco era una
1: sì.
0: perdita, però vedi che delle
1: Meno
0: volte bisogna avere
1: male,
0: anche un pizzico di
1: meno
0: fortuna.
1: male, meno
0: Ma no,
1: male.
0: Angelo.
1: Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
0: Ah, è vero, perché
1: 20.
0: sì, perché perdi anche certo liquido.
2: Infatti, Manuel, dall'immagine abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
1: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
2: Beh,
0: Ma
1: Manuel,
0: che scusa, Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi lasciate come un chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me
1: No,
0: è follia.
1: almeno un chilo e mezzo in più, di
0: Ecco,
1: solito. Io sono uscito perdendo acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
2: ok.
1: ricordo, sì.
2: Madonna, Madonna.
0: Vai, Sauro.
2: Mi sarebbe gelato il sangue.
0: Ci credo.
1: Sì.
2: Vai, Sauro.
3: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito, eh. Cioè,
2: Questo lo dici tu, questo lo dici tu.
3: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono, o appena finito o quando hai la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
1: Allora,
2: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono,
3: Sì,
2: Julia.
3: no,
1: No.
3: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da
2: Non
3: noi, quando
2: tutti,
3: correvo
2: eh?
3: io,
2: Non tutti, Sauro, ci sono anche magari.
3: Il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
1: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
2: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stata la rullata. Ma infatti non
1: Ok.
0: sapevo se
1: Non
0: avevo bloccato perché c'ho problemi di segnale, sentivo che lui parlava e sotto è andato l'unico.
1: anch'io.
2: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di
0: Suspense.
1: Sì.
2: Suspense.
1: E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E
3: Percentuale?
1: 20%.
0: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
1: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali. Ma uso poco anche il telefono.
3: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono?
1: Sì.
3: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali.
1: Sì,
0: Infatti,
1: vabbè,
0: te l'ha spiegato al mondiale? Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, ha
1: andava
0: preferito.
1: forte.
0: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, c'era velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
2: Certo, ma questa è una bella cosa.
1: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
2: Insomma,
1: Andava.
2: secondo me dopo questa puntata tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
3: Ma
2: se.
3: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
0: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro, e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari un 50-60% degli altri piloti che hanno più problemi, che non capiscono delle situazioni, perché ahimè non sono tutti bravi, si affidano alla telemetria, perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola, perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa, o addirittura attacca e scivola. Io guardo quelle cose lì, o attacca o scivola, quindi fa anche andare.
2: Ma quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
0: Momentaneamente ancora no, almeno che non arriva lì, vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che. Allora facciamo vedere.
3: No, vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria.
0: No, non so cavolate, però guarda che è importante.
3: No, giusto. Parte. No, nel senso, non volevo dire col senno di poi. No, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono. Perciò la telemetria passa anche un filo di secondo piano.
1: Quando
3: la telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove partono, come girano. Non so se è come me, io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo prendi quello, che è quello che mi interessava a me, quello mi diceva, ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce magari. Invece lui si porterà il cronometro e eviterà questa situazione.
0: E di rompere le scatole è rimasto. Ma
2: oggi, oggi ormai ci sono c'è il time table,
0: che uno se Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Anche c'era qui davanti, ti dice, me lo fai.
2: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché, insomma, sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché, insomma, ha portato più di 340 piloti alla prima prova, più di 100 solamente nella tua categoria. E a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio.
0: Eccoci. Ricordiamo che avevamo avuto la discussione cambio di casacca con Giorgio Pandono, il Panno Team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
1: Sì, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte mance, perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti, considerando che due motori, diciamo il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì e poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e mancia, quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo il USK però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente, e quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché ne avevo un po' meno rispetto alle manche, quindi non sono riuscito a scappare via, anzi a un certo punto nella prima fase di gara sono sfilato terzo. E poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro, c'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a 4 giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo. Sono dati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
0: E lì, su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti, perché queste gare qui le vengono in poche persone, perché comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché sarà una bellissima gara, il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori, era molto, a un certo punto era molto veloce, tu come sei

0: No, piantato, andavi molto piano, cioè avevi perso
1: Sì, no, c'è
0: molto.
1: stato proprio un momento, diciamo, la prima
0: Un
1: fase che
0: momento di
1: ero.
0: esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare e sono le gare che, secondo me, una gara del genere vale 10 gare perché comunque come l'ha interpretata è da piloti veri comunque. Nella
1: Sì,
0: difficoltà
1: diciamo.
0: se lo ci convincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, questa cosa qua.
1: Penso di
0: Bella,
1: sì.
0: scusate, è bellissima questa immagine dove un membro della squadra Tellone ti ha
1: Sì,
0: abbracciato.
1: lui è, sì, è il papà, il papà di Tellone, lui è.
0: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa Manuel. Con
1: Sì.
0: Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
1: Sì.
0: Come mai sei andato via?
1: Beh, perché comunque c'è una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
2: Che voto ti dai dopo la gara? Eh
1: Ah, cosa, a me?
2: sì, visto che
1: Ah.
2: Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti? Vabbè,
1: Questa gara, diciamo, mi do un 8. Sì, perché
0: ma
1: è
0: posso
1: stato.
0: dire, è giusto, è modesto. E la gara che ha fatto è da 10,
2: Ti
0: no? Perché
2: posso
0: bisogna
2: dire,
0: avere.
2: oggi
0: È bravo, Michele.
2: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto. Se te lo sei dato, te lo meriti alla grande.
1: Sì, è stato più
2: Bravo.
1: soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco. Così, questa è stata una gara
0: La
1: che ho
0: sudata.
1: vinto. Sì, esatto, sudata.
0: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo che poi si è toccato con Carinini che andava pure bene,
1: Giudice.
0: colpo giudice.
1: Sì.
0: Però non me ne vogliono, su alcune fasi di gara si vede chi ha no, più esperienza, comunque più fame,
1: Sì.
0: cosa più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi magari acquisisci. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio mi ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo. La mattina seguente ci siamo sentiti.
0: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team
1: Ma
0: super, non è che andavi in
1: sì.
0: un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene, mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era il WSK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, e andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto infatti avevo vinto già le prime, cioè ho vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
0: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti
1: Sì.
0: porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta,
0: Lo
1: cioè.
0: sviluppo chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci insomma.
1: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti. Ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
0: Certo.
1: adattare i telai per tutti.
0: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super Beh,
1: chiusura, io
0: scusa
1: devo
0: Ricky,
1: fare.
0: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
1: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN e Trofeo delle Industrie e forse WSK a fine anno, la Final Cup. non so se faremo altro.

0: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito se ti carica o ti pesa? Insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio, cioè io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa, cioè voglio vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io, cioè sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana. Spero.
0: Ah,
1: Quindi,
0: bene.
1: sì.
0: Ti facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Buon viaggio.
1: Crepe.
2: Quindi avete
1: Grazie mille.
2: andato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: No, in Cina per adesso sto
2: Ok.
1: usando KR, però se continuo le prossime gare userò il Panther.
0: Bene. Ragazzi, che super, super,
2: Bella, bella.
0: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
2: Ricky.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi,
0: Ciao.
2: in bocca al lupo.
0: Ciao. E
2: Vediamo la prossima.
0: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà, il nostro Manuel Spragnolini.
1: Grazie.
0: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite
2: E
0: che lo
2: noi ci piace
0: diremo.
2: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
0: Esatto.
2: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
0: Sulle pagine di Ole Vincole Capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate sì, vanno in onda sul GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti. Naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi!
4: Questo programma è offerto da
5: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel

XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Pagina architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001.

0: e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno Montepruno, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
0: Una bella iniziativa che quindi parte da Roscigno. Abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social, gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
3: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne d'Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
4: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
0: Ancora a cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini in corso.
5: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Malta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
0: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti, quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
6: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social, in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico, che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
0: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
7: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
0: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, secondo noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio. La Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto a

0: attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: Da una notizia non certo buona per i comuni e gli ospedali con i punti nascita, a una buona notizia che arriva per le sale operatorie dell'ASL di Salerno. Infatti è prevista una nuova organizzazione per migliorare la qualità delle sale operatorie stesse.
0: Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6.332.000 euro. di questi oltre 2 milioni.

0: 1.700.000 saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ancora a Cronaca, andiamo a Sorrento dove ci sono nuove misure cautelari per appalti pilotati nel comune.
1: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al Comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di 9 persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asset e turbata libertà di scelta del contraente. 7 gli arresti domiciliari disposti, mentre per altre 2 persone è stato notificato il divieto di dimora in Campania. L'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata riguarda una serie di appalti e concorsi pubblici gestiti dal Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del Teatro Tasso, alla riqualificazione dello Stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori, sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzato ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare il superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa d'asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
0: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
1: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divelto una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione, mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato 2 vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
0: E ora il meteo con il nostro

0: nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
0: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente.

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Nova Web TV, la TV dedicata ai talenti, allo sport e tanto altro, tutto on demand. Guarda quando vuoi, da qualsiasi dispositivo, smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick, PlayStation e Xbox. Puoi trovare film, serie TV, documentari, format di cucina e talk show, insieme a un'ampia selezione di sport come Formula 1, MotoGP, hard enduro, rally, ciclismo, maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: tempo per
1: e se ti perdi un episodio? Tranquilli, lo potete rivedere nei giorni successivi, sempre su Nova Web TV.
2: This is gonna be scary. Oh, nice, man.

once again to all winners.

Nova Web TV, la TV dedicata ai talenti, allo sport e tanto altro, tutto on demand. Guarda quando vuoi, da qualsiasi dispositivo, smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick, PlayStation e Xbox. Puoi trovare film, serie TV, documentari, format di cucina e talk show, insieme a un'ampia selezione di sport come Formula 1, MotoGP, Hard Enduro, Rally, ciclismo, maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire. Ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone,

lavoratrici e lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty Umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti e richiedenti asilo rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione

né per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, trasformazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere.

molto importante. Lo sentiamo come lavoratori di fondo impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
4: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
5: TK Home Solution è un'azienda.

che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile,

0: qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di

0: inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, le

0: L'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più

0: comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi

0: sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva, eccola, guardate che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici.
0: Tutti felici, mia. Esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi tendiamo, diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate,
0: certo,
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire diciamo nella natura, quindi ampi spazi, elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi
0: però
2: dovete pensarci voi.
0: Esatto.
2: però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani esatto. liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito

0: Del branco, il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
1: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
0: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
1: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo, o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per, certo, gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosingit hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante. Utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Ro siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

alla tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto. Seduto. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.
3: Vieni.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via.
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e

Due, il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa sei traslochi e lei, poverina, ne ha sicuramente sofferto. Ma fortunatamente, essendo io il suo punto di riferimento, non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei, e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre, il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6, i rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa. All'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo lei era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di paternoma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Raganna. C'è tantissimo nel nostro territorio. Possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica.

0: Questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo. E questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa, mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto.

0: L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
1: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellare etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
2: noi

0: Abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
1: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
0: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
1: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e, nella seconda parte del biennio, produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
0: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla sagra del pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso Fragole e Fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
1: Durante le 3 giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
3: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
1: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
3: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la saga della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
1: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri, un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce, che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
1: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di G Ambi, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista logorroica,
3: fastidioso,
2: scombussolato,
3: sì, rompiscato.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, l'ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco archeologico Roscigno-Montepruno nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
0: Una bella iniziativa che quindi parte da Roscigno, abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social, gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
3: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
4: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo.

0: Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
1: Ancora cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini in corso.
2: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
1: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti. Quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
3: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
1: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
4: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane

0: deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, secondo noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio, la Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno,

0: Antonio Capezzuto ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno Domenico Vrenna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: Da una notizia non certo buona per i comuni e gli ospedali con i punti nascita, a una buona notizia che arriva per le sale operatorie dell'ASL di Salerno. Infatti è prevista una nuova organizzazione per migliorare la qualità delle sale operatorie stesse.
0: Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6.332.000 euro. Di questi, oltre 2.700.000 saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia,

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di 9 persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente. 7 gli arresti domiciliari disposti, mentre per altre 2 persone è stato notificato il divieto di dimora in Campania. L'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata riguarda una serie di appalti e concorsi pubblici gestiti dal comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del Teatro Tasso, alla riqualificazione dello Stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori, sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzata ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare il superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa d'asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
1: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza, con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
0: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato 2 vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
1: E ora il meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio, ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e

0: sul vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest. E dunque, probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, e restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa.

0: Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti urlati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo

0: chiusa in una gabbia. Poi trascino Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla

0: sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
1: Oh no, il leone se lo mangerà!
2: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
3: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
2: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
3: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
2: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
2: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
3: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla. Perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo pre-

0: Principe!
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
2: Federica.
3: Pasquale.
2: Giornalista.
3: Giornalista.
2: Logorroica.
3: Fastidioso.
2: Scombussolato.
3: Sì. Rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
4: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
5: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
4: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
5: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
4: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
6: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
4: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
6: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
4: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
7: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
4: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
7: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
4: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al Ministro della Difesa.

0: Difesa Guido Crosetto.
1: Signora, prego, questa è la lettera del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, tenga, questa è anche capito. La spina. Vogliamo non marciare, alla parata del 2 giugno solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
2: Occhio.
1: Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
3: Mi dia il foglio.
1: Eccolo, vogliamo
4: ce l'abbiamo.
1: Solo
3: attenzione che vi fate male,
1: la marcia.
3: Sono in forma,
5: ministro, si fermi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno-Montepruno nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
0: Una bella iniziativa che quindi parte da Roscigno. Abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social, gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
3: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
4: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

0: Ancora cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo morto, deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini in corso.
1: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
0: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti, quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
2: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
0: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
3: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
0: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio. La Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta commissione permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
0: Da una notizia non certo buona per i comuni e gli ospedali con i punti nascita, a una buona notizia che arriva per le sale operatorie dell'ASL di Salerno. Infatti è prevista una nuova organizzazione per migliorare la qualità delle sale operatorie stesse.
1: Nuova organizzazione per il personale sanitario.

0: sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri, operatori sociosanitari e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase, il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico-ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario Lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6 milioni e 332 mila euro. Di questi, oltre 2 milioni e 700 mila saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, ancora a cronaca, andiamo a Sorrento dove ci sono 9 misure cautelari per appalti pilotati nel comune.
1: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di 9 persone indagate a vario

0: altro. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del Teatro Tasso, alla riqualificazione dello Stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzata ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare il superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa d'asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
1: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza, con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
0: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato due vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
1: E ora il meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio ancora condizioni di tempo instabile con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo.

0: più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest, e dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, ormai dovreste conoscermi perché questa è la penultima puntata, ma non dovete dispiacervi perché poi chi vorrà proseguire la pratica, a parte rivedere tutte le puntate, potrà anche andare sulla pagina Facebook Gaia Yoga Official e vedere dove insegno dal vivo online e perché no magari continuare a praticare insieme. Perché mi trovo così in piedi oggi? Perché abbiamo, diciamo, imparato l'ABC dello scioglimento yoga da seduti. Allora oggi voglio insegnarvi invece come fare anche le asanas in piedi. Non mi vedete perfettamente le gambe, ma diciamo che l'importante è appoggiare i piedi a terra, ovviamente niente tacchi o comunque niente scarpe scomode, ok? Come sempre abbigliamento comodo, io ho già tolto orecchini, anelli, tutto quello che poteva darmi fastidio e adesso cominciamo. E allora anche da qui chiudiamo gli occhi. Se c'è qualche rumore che arriva dall'esterno o anche qualche pensiero che mi distrae, io lo allontano concentrandomi ancora

Inspira, riempiti d'aria, espira e svuotati d'aria. E ora, come sempre, sciogliamo il collo.

andiamo dritti. Attenzione, siamo già in un periodo dell'anno caldo. Quando è troppo caldo o comunque se soffro di pressione bassa, mi raccomando, gira la testa un po' più piano. E se quando apri gli occhi e luccichi, un attimo, un buon bicchiere d'acqua, nel senso che non è una gara mai, se non con noi stessi, cioè cerchiamo di spronarci sì, ma assolutamente in comfort zone, cioè cerchiamo comunque di sentire, lo dico perché tante persone in questo periodo dell'anno iniziano a soffrire troppo il caldo, quindi vai più gradualmente. Però sciogliere il collo è importante anche d'estate, perché d'estate da un lato siamo più sciolti, il corpo è più sciolto, dall'altro lato freddo, caldo, aria condizionata, ventilatori, questa parte è spesso molto rigida. Quindi anche dai piedi la sciogliamo. Una cosa, se qualcuno di voi comunque non si sente a suo agio a fare questa lezione in piedi, si può sedere e tutta la prima parte la potrà seguire appunto sulla sedia, da qui. Adesso una spalla sale, una scende e giù, una sale, una scende e giù. Abbiamo sperimentato puntata dopo puntata, quindi dovremo già riuscire a farlo come sto facendo io, abbastanza ampio. Se invece vedi questo video per la prima volta o mi hai trovata per caso, accennalo solo, cioè anche questo. L'importante è che una spalla vada giù, l'altra salga senza fare questo. Quindi destra sale, l'altra scende, o così o anche più grande, abbiamo detto, o così o anche più grande, un po' più veloce, tac, tac, tac, tac, perfetto. Poi spalla destra avanti, in alto, indietro e stop, sinistra avanti, in alto, indietro e stop. Dovete sapere che anche dei miei allievi storici dal vivo, spesso quando io dico indietro, io sono ancora qua e loro hanno già finito. Tendiamo tutti a correre, ma lo yoga dovrebbe anche insegnarti un po' a rallentare. Quindi ti chiedo di seguire il mio ritmo, non perché sia il mio, ma perché è il ritmo giusto per le spalle. Quindi avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro e giù. Errore molto tipico è fare questo, invece qui dovresti proprio solo muovere le spalle. Se appunto siamo già abbastanza allenati, lo facciamo un po' più velocemente, cioè dopo averlo fatto lentamente, esserci sciolti, lo facciamo un po' più in velocità, sempre visualizzando un infinito. Quindi è come se avessi questo 8 e quindi tac, tac, tac, tac, ricreo il mio infinito. E ora, come facevamo anche a terra, gomiti a punta. Non è questo, ma è questo, e tac, a lungo, a lungo, a lungo. E scendo. E inspiro, a lungo, e espiro tutto, quasi come delle ali di un gabbiano. Inspiro, espiro a lungo, a lungo, a lungo, a lungo, e scendo. Lo so, un po' mi mimetizzo tutta rosa, ma ormai a fine serie dovreste già essere capacissimi, giusto? Bene. E adesso vai, tac, ruota i palmi verso l'alto e saliamo, saliamo, saliamo e scendiamo. Ormai dovremmo aver imparato, spingiamo correttamente una mano all'altra e salgono le braccia senza fare questo, ma è questo, e scendo giù, scendo giù, scendo giù. E ancora a lungo, salgono le braccia, piuttosto staccale, e scendi, scendi, scendi. E ancora vai, stai a lunga, espira, illumini giù. Bene, quindi quello che facciamo di solito anche a terra, quella variante, la difficoltà di essere dritti, di non stare troppo inalcati, di avere l'appoggio della pianta. Quindi da qui, apri il braccio destro, che non è qua, non è qua, è all'altezza della tua spalla, le dita non sono tutte accartocciate ma si allunga. Guardo a destra e oltre e tu. Inspiro, espiro, appunto allungo tutto, guardo, ritorno. Ripeti, allunga a destra, guarda oltre la mano destra per quanto lo permetta il tuo collo e ritorna. Sinistra, stessa cosa, lungo, lungo, lungo, ritorno. Attenzione, ora andremo a fare,
come si dice, il raggio del sole in alto. Qual è il rischio, soprattutto per le donne, di fare tac? L'ho esagerato, ma in realtà è molto comune. Quindi, pianta dei piedi giù, postura controllata, allungo, guardo la mano in alto, diagonale, e torno, e l'altra allungo, allungo, allungo, e torno. Ripetiamo, allunga, quindi vedi il braccio crea una diagonale, le dita sono belle allungate, torno giù, stessa cosa di qua, allungo, allungo, allungo, e ritorno giù. Adesso i raggi sotto, quindi allungo, non è qui, non è qui, è qua, allungo, questo aiuta molto a spingere giù anche la spalla, guardiamo giù senza venire avanti, quindi solo lo sguardo, un pochino il collo, e torno, e scendo, tiro giù quella spalla, allungo il braccio, e torno. Ok, ora simboleggiamo un po', rappresentiamo tutto il nostro sole, dove il centro di quella palla, di quella sfera del sole è il torace, quindi larghi, belle spalle larghe, respiro profondo, inspiro e tac, vado a ricordare tutti i raggi di questo sole. Se ti fanno male le braccia, ho obbligato le spalle, ti fermi qui, se no scendi fino a giù e veloce salgo, inspiro, espiro, ne facciamo solo alcuni dei raggi, ma ne immaginiamo tantissimi, ancora salgo, e apro, apro i miei raggi, apro, apro, apro, apro, apro e scendo giù, perfetto. Ora di nuovo mani all'altezza del cuore, apro un po' di più le gambe, mi raccomando incolla correttamente i piedi a terra, ok, da qui io piego le gambe, guardo avanti, non esagerare appunto se ti può girare la testa, e allungo le mie ali indietro, allungo, allungo, allungo, ritorno, devi proprio spingere bene la pianta del piede a terra, è come quando facevamo preghiera ribaltata, quindi inspiro, espiro e vado allungo, allungo, allungo, allungo, ritorno, inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo, ritorno. Ok, adesso sciogliamo anche un po' le mani, facciamo questi movimenti, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, sciogliamo i polsi, soprattutto chi lavora molto in ufficio, al computer, sciogliamo i gomiti, dentro e fuori, spalle dentro e fuori, ok. Andiamo lievemente un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da comunque essere dritti ma non essere rigidi. È il momento di fare la nostra luna, abbiamo fatto il sole, facciamo la luna. Quindi immagino un'altra sfera, ma non quella del sole appunto, quella della luna, che sale sopra la mia testa. E vedete, a parlare anche mi distraggo, dovevamo piegare le gambe, quindi piego le gambe, sale la luna, sale sulla mia testa e va a destra, e centro, sinistra, e centro, destra un po' di più, e centro, sinistra un po' di più, centro, la luna scende, mentre la luna scende io mi addrizzo e la luna si dice scende nel mare, scende, scende, scende. Ok, allora ho fatto questo esercizio rapidamente perché siamo alla fine del nostro percorso yoga e in teoria dovreste già averla imparata. Se ti è sembrato

vai a rivedere le altre puntate e scrivimi e te la proverò a spiegare un po' meglio. Ma assolutamente tutti dobbiamo ricordarci di piegare abbastanza le gambe, poi di immaginare davvero questa sfera. Dopotutto la Luna ha le fasi lunari, infatti sale, cala, ritorna. Prova a immaginare quello se ti aiuta. Non siamo a danza, quindi non devi avere le gambe spalancate da ballerina, non devi avere le braccia morbide da ballerina, ma immaginare questa sfera che di nuovo facciamo insieme, sale, va a destra. Attenzione, non è questo, non è questo, cerca proprio di immaginarla. Vengo su e vado dall'altra parte. E risalgo. Adesso vado un po' più giù, sempre non ti chiudere, quindi apri il lato e ritorno. E l'altra. Ritorno, scende la mia luna, salgo io, scendo le braccia. Ok, com'è andata con la luna? Se ti va, scrivimelo, fammelo sapere anche alla pagina Gaia Yoga Official. Io amo molto la luna, amo molto i suoi simboli, organizzo meditazioni sulla luna, ma perché nello yoga è tanto importante il sole, tanto importante la luna come simbolo? Perché il sole è la forza, è l'energia, si fa spesso il saluto al sole, anche se in realtà devo dire molti non sarebbero pronti a livello fisico a fare il saluto al sole, ecco perché non lo propongo, ma propongo delle piccole parti, che in realtà poi il saluto al sole è una coreografia, no? Di più asanas. Ma il sole che cos'è? È la forza, l'energia, è anche il saper decidere a volte, essere un po' dominanti. E invece la luna è l'accoglienza, è anche la dolcezza, è saper raccogliere, saper stare a volte un passo indietro, o anche comunque in ombra, ma in senso positivo, cioè saper accogliere le nostre ombre, guardarle, imparare a interpretare un po' anche i nostri sogni. E allora un'altra luna che facciamo, piedi paralleli, mani unite, questa l'abbiamo già fatta varie volte anche a sedere, ma in piedi si fa ancora di più, salgo, vado a destra, torno con una mezza luna, una C, vado a sinistra, torno e dovresti ripetere destra, torno, sinistra, torno. Errori molto comuni, questo, soprattutto le ragazze, oppure chiudermi troppo, quindi piuttosto stai con la punta della C, diciamo, sarà un pochino più piegata, ma mi raccomando, qua dovresti proprio allungare, fare questo e questo. Se da poco fai yoga o appunto ti sembra ancora molto difficile, piuttosto fai questo e immagina però di avere come una puntina sulla testa per non chiuderti, ma stare appunto così. Quindi vai a destra grande, torna. Vai a sinistra grande, torna, se invece riesci, lo ripetiamo insieme. Sale la mia luna, tac, una C verso destra, torno, una C verso sinistra, torno, scendono le braccia e di nuovo sciolgo. Adesso sì che il movimento si fa un po' più largo, le braccia si staccano un po'. Bene. Altra cosa che abbiamo imparato è che a volte lo sguardo frontale non segue il movimento, non è come a danza che io cado e enfatizzo il movimento, ma sono centrato. Altre volte, al contrario, invece io decido di seguirlo, però deve essere una decisione, non deve essere a caso. Facciamo questo, infatti. Braccio destro, il mio corpo è fermo, è la spalla che verrà avanti e lo sguardo seguirà il braccio, ok? Quindi guardo la mano che viene avanti, sale, fa tutto un giro, cade indietro e torna. Sinistra allungo, quindi non sono io che la seguo, è il braccio che va avanti, si allunga, fa tutto il giro, io lo seguo con lo sguardo e ritorno. Se per oggi è troppo faticoso, farai un giro più piccolo, ovviamente. Guardate che differenza, sentitela, provatela nel fare questo.

succede? Io un po' ho staccato i piedi, mi sono deconcentrata, quindi piuttosto fai appunto un cerchietto più piccolino, ma molto concentrato. Quindi segui, segui, segui con lo sguardo. Perfetto. Adesso siamo arrivati un po', non dico alla fine, ma quasi, perché è il momento di ripassare l'albero. Prima di ripassare l'albero andiamo a concentrarci sul respiro di pancia. Se ti serve appoggia le mani sulla tua pancia, puoi anche chiudere gli occhi un momento. L'aria entra.

rimarrà il mio respiro. E adesso portiamo il peso a sinistra, stacchiamo la gamba destra, appoggiamo la pianta del piede a contatto con la coscia e salgono le braccia. E guardiamo avanti, mi raccomando non chiudere gli occhi nelle posizioni di equilibrio. Ritorno giù, ritorno giù, ritorno giù. Non lo ripeto, l'abbiamo fatto tante volte, però è importante fare sempre respiro, cambio di peso e ginocchio largo, cioè non fare questo, piuttosto tieni la gamba un po' più bassa e sempre le braccia salgono e guarda avanti e ritorna giù. Questa asana, che ha tante varianti, è molto importante, molto sottovalutata, ma molto importante, perché intanto ci abitua a stare scalzi, ad aprire la pianta del piede che sempre soffre un po'. D'inverno a freddo tendiamo a tenere troppo le scarpe, d'estate spesso ci gonfiamo i piedi, quindi comunque già si torna, si dice un po' il grounding, al contatto con la terra. Poi mi aiuta a livello di postura, perché un albero tutto storto non va. Poi mi ricorda la respirazione corretta, mi ricorda anche di rallentare. Non solo, se ho avuto una giornata faticosa, pesante, mi sento chiamata o chiamato di qua e di là da mille impegni, quest'asana ti può veramente aiutare a centrarti. Quindi ti invito a ripeterla, prova, prova e riprova anche per chi è ancora un po' traballante. Poi, se vuoi capire di più della respirazione corretta, anche di come utilizzare la visualizzazione, ti ricordo il mio manuale di yoga. Nel manuale di yoga ci sono un sacco di indicazioni proprio sulla parte che non è la parte fisica, che magari quella l'hai già imparata in palestra o in un corso, ma ci sono tante indicazioni sui colori, sulle visualizzazioni, come quella che stiamo per fare. Siamo arrivati appunto un po' a conclusione del nostro viaggio nello yoga, quindi sarai sicuramente già bravissimo, già bravissima. Puoi sciogliere gli occhi, puoi anche sederti, arrivato a questo punto. Ti chiedo di metterti comodo, comoda. Io sto in piedi per una questione tecnica di video per il momento, ma ti invito davvero a prenderti un momento per te stesso, te stessa. Quindi, occhi chiusi, concentrati di nuovo sul respiro. Puoi partire dalla pancia che si gonfia e si svuota. Ancora la pancia si gonfia e si svuota. E poi puoi proseguire gonfiando lo stomaco e sgonfiandolo. Gonfia tutto il petto e poi lo svuoti. Tutto il tuo corpo si gonfia come un pallone.

0: fare un bel respiro profondo, risvegliarci, risciogliere un po' le mani, risciogliere i piedi e prepararti al risveglio. Spero che questa piccola lezione ti sia piaciuta. Ogni volta ovviamente a lezione si fanno varie asanas, è sempre un mix un po' di teoria e pratica. Ci sono tante puntate online dove puoi andare a rivedere alcune delle principali asanas o alcune delle principali visualizzazioni che io guido. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata di questo progetto Gusto Yoga, ma non si ferma il progetto Gaia Yoga, quindi se hai ancora dubbi o curiosità continua a seguirmi. Grazie a tutti di aver seguito, quindi alla prossima settimana sempre su questo canale, sempre con Gusto Yoga, come si dice, buona pratica a tutti, namaste.
1: Yeah. Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine

e con la campagna. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese.

Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori.

le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente nel nucleo originario all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago

Sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità.

Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromanza SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
1: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo.

0: L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione

0: Operazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
1: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
2: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di una notizia di cultura con la copertina che è dedicata al via della campagna archeologica a Roscigno.
1: Riparte la campagna di scavo archeologico e catalogazione dei materiali nel Parco Archeologico Roscigno-Montepruno nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 12 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della concessione di scavo affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un'importante occasione di ricerca, valorizzazione e promozione del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico. Le attività vedranno la partecipazione di studenti universitari e ricercatori impegnati nello scavo archeologico e nelle operazioni di laboratorio e catalogazione dei reperti sotto la direzione scientifica di Bianca Ferrara. Grande rilevanza assume inoltre la collaborazione con il CNR di Lecce che affiancherà le attività di scavo, un intervento di alto profilo scientifico che consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'area archeologica e di programmare future attività di ricerca e tutela. Protagonista anche la BCC Montepruno, che da anni sostiene le iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del territorio, dimostrando concretamente vicinanza alla crescita culturale e identità della nostra comunità. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Roscigno nel panorama della ricerca archeologica del Mezzogiorno. Montepruno rappresenta un patrimonio identitario di valore inestimabile e il nostro impegno è quello di favorire ogni attività capace di valorizzarlo, promuovendo e rendendolo sempre più attrattivo sotto il profilo culturale e turistico. Il Comune garantirà pieno supporto logistico alle attività programmate, anche attraverso gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca nell'area interessata. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire con interesse le attività della campagna archeologica, che rappresentano un'importante opportunità di crescita culturale, promozione territoriale e valorizzazione della storia millenaria di Roscigno e del Montepruno.
0: Una bella iniziativa che quindi parte da Roscigno. Abbiamo dedicato anche la copertina a questo argomento perché nelle prossime parti del nostro telegiornale ci sarà ampio spazio dedicato soprattutto alla cronaca. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, come vi avevo anticipato prima, ampio spazio dedicato alla cronaca. Iniziamo con l'uomo che è stato evirato ad Angri. C'è uno scandalo, c'è una protesta giustissima perché alle immagini di quanto avvenuto sono state diffuse sui social, gli avvocati dell'uomo minacciano querele.
3: Difenderemo questa vittima innocente da ogni altro tipo di violazione e così come si difendono le donne in Italia, anche gli uomini hanno diritto alle stesse difese perché la violenza non ha sesso e tutto questo non deve mai più accadere.
4: Sono le prime parole rilasciate dall'uomo evirato nel cuore della notte, un uomo sofferente, vittima di inaudita violenza. Le sue immagini, riprese sul letto dell'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete, tra chat e social, in un clima di vero sciacallaggio mediatico. Ad annunciarlo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tutelano l'uomo del Bangladesh, evirato nel sonno dalla moglie ad Angri a inizio mese dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata ad identificare l'autore delle foto e coloro che li hanno diffusi. Si tratta di materiale di una gravità inaudita, dicono i due professionisti, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure. Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertati eventuali responsabilità della struttura sanitaria.
0: Ancora cronaca, ci spostiamo a Sarno dove c'è una tragedia, un neonato che è arrivato purtroppo deceduto all'ospedale. Ci sono le indagini in corso.
5: A Sarno una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Marta. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la piccola purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla madre, una ragazza di 15 anni di origini asiatiche, residente nell'area vesuviana, con lei anche un uomo. La bambina, avvolta in una coperta, sarebbe nata poco prima dell'arrivo in ospedale. Gli investigatori non escludono che il parto possa essere avvenuto in casa o comunque in un ambiente privo di assistenza sanitaria. Al vaglio anche l'ipotesi di una gravidanza tenuta nascosta alla famiglia e poi purtroppo sfociata in tragedia. I medici del presidio ospedaliero hanno soltanto potuto constatare il decesso della neonata. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire tempi e cause della morte della piccola.
0: A proposito di indagini, continuano gli accertamenti da parte dell'ARPAC per comprendere eventuali danni ambientali a causa dell'incendio che si è scatenato 2 giorni fa in un capannone nella zona industriale di Sant'Arsenio. I dati arriveranno tra qualche settimana. Ricordiamo, l'incendio ha distrutto un capannone di un'azienda che si occupa di segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti. Quindi anche su questo ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata. Purtroppo si è conclusa con una tragedia la ricerca dell'uomo che era scomparso da 4 giorni nella parte meridionale della Basilicata.
6: È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia intorno alle 10 di questa mattina a Scanzano Ionico. Il 52enne era scomparso lo scorso 8 maggio. La conferma è arrivata dal sindaco del comune lucano Pasquale Cariello. Scarascia viveva in Germania ed era tornato nel suo paese d'origine da circa 20 giorni. La denuncia della sua scomparsa era stata diffusa dai familiari attraverso un appello sui social in cui spiegavano che l'uomo era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 dell'8 maggio nei pressi di una farmacia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa, l'uomo avrebbe effettuato un prelievo a uno sportello bancomat. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata regolarmente vicino all'abitazione, mentre il telefono cellulare risultava irraggiungibile dalle 22 della stessa sera. Subito dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura di Matera nell'ambito del piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Policoro, i vigili del fuoco, i volontari del gruppo lucano della protezione civile e le unità cinofile di Bernalda. Il cadavere è stato individuato dopo 4 giorni nelle vicinanze del canale Fondovalle, lungo la strada che collega il paese al mare, in un tratto vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il magistrato di turno della Procura di Matera per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono in corso. È un momento di profondo cordoglio per tutta la comunità di Scanzano Ionico che si era mobilitata sin da subito per ritrovare Nicola, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cariello. La nostra vicinanza va alla famiglia colpita da questo grande dolore. La notizia infatti ha profondamente colpito l'intera comunità locale che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell'uomo.
0: Ancora cronaca, questa volta cronaca giudiziaria. Il PM ha chiesto 4 condanne per la morte di Giovanna Pastoressa.
7: Entra nella fase decisiva il processo di primo grado sulla morte di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta il 13 dicembre 2019 a Lauria, in seguito allo scoperchiamento del tetto del Pala Alberti. Nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Lagonegro, il pubblico ministero Mogavero ha formulato le richieste nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il PM ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell'impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore. Richiesta di condanna anche per l'amministratore unico dell'impresa subappaltatrice, per il quale sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per altri imputati coinvolti nel procedimento, tra cui i responsabili unici del procedimento, il progettista della copertura in legno, il legale rappresentante della società esecutrice e il progettista di fatto della struttura, la procura ha invece chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per il collaudatore è stata inoltre avanzata richiesta di assoluzione dall'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ci aspettavamo francamente un'altra lettura delle carte processuali, ha dichiarato uno dei legali della famiglia Pastoressa, l'avvocato Raffaele Melfi, ai colleghi della Siritide, perché secondo noi tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport, dalle fondamenta fino alla copertura, sono responsabili per quello che hanno fatto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 22 maggio, date che potrebbero avvicinare il procedimento alla sentenza di primo grado.
0: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.

0: Daikin Multiplus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati dopo l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ora ampia pagina dedicata alla sanità. Iniziamo parlando dei punti nascita a rischio, la Commissione Sanità vota per la revoca.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture e di infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
0: Da una notizia non certo buona per i comuni e gli ospedali con i punti nascita, a una buona notizia che arriva per le sale operatorie dell'ASL di Salerno. Infatti è prevista una nuova organizzazione per migliorare la qualità delle sale operatorie stesse.
1: Nuova organizzazione per il personale sanitario impiegato nelle sale operative degli ospedali dell'ASL Salerno. Con una delibera approvata dalla direzione generale guidata da Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria ha definito un nuovo modello gestionale che interesserà infermieri e operatori sociosanitari.

0: e personale del comparto sanitario operante nei blocchi operatori dei presidi ospedalieri aziendali. Il provvedimento punta a rendere più omogenea la gestione delle sale operatorie, migliorando il coordinamento organizzativo, la programmazione delle attività chirurgiche e il controllo dei costi. Nel dettaglio, come si legge nella delibera dell'ASL, il personale impiegato stabilmente o prevalentemente nelle sale operatorie sarà assegnato funzionalmente e contabilmente ai centri di costo dei blocchi operatori dei singoli ospedali. La gestione organizzativa passerà invece alle direzioni mediche di presidio, che avranno competenza su turnazione e distribuzione del personale, continuità dei servizi e rispetto delle procedure igienico-organizzative. L'ASL inoltre precisa che il nuovo assetto non comporterà modifiche ai profili professionali, alle sedi di lavoro, agli stipendi o ai rapporti contrattuali del personale coinvolto. Restano inoltre invariate le responsabilità cliniche delle unità operative chirurgiche e anestesiologiche. È previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Durante questa fase il modello attuale, ancora collegato al Dipartimento dell'Emergenza, sarà progressivamente affiancato alle direzioni medico ospedaliere per consentire il graduale trasferimento delle competenze. Secondo l'azienda sanitaria, la misura consentirà una gestione più efficiente delle risorse umane e una migliore organizzazione delle attività operatorie senza nuovi costi per il bilancio aziendale.
1: Terzo servizio dedicato alla sanità con il maxi concorso per 500 infermieri di comunità.
0: La Regione Basilicata prevede la formazione di 500 professionisti e l'assunzione di 263 nuovi infermieri destinati alle aziende sanitarie di Potenza e Matera e lancia un corso concorso unico regionale per la formazione della nuova figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che parla di un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del sistema sanitario lucano. Il progetto sarà finanziato con un investimento di 6.332.000 euro. Di questi, oltre 2.700.000 saranno destinati alla formazione. Capofila dell'organizzazione del corso concorso è l'azienda sanitaria di Matera. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della Basilicata. Secondo Latronico, l'infermiere di famiglia rappresenterà un presidio fondamentale per il monitoraggio dei soggetti fragili, la gestione delle emergenze sanitarie ed il supporto alle comunità più isolate, anche con il coordinamento della protezione civile. Tra gli obiettivi, il contrasto alle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità occupazionali per trattenere i professionisti in Basilicata. Non si tratta solo di adempiere a norme, ha sottolineato l'assessore, ma di garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini con una sanità moderna, vicina ed efficace.
1: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente.

e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone

0: Cronaca, andiamo a Sorrento dove ci sono nuove misure cautelari per appalti pilotati nel comune.
1: Nuovo capitolo nell'inchiesta sugli appalti pubblici al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di 9 persone indagate a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente. 7 gli arresti domiciliari disposti, mentre per altre 2 persone è stato notificato il divieto di dimora in Campania. L'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata riguarda una serie di appalti e concorsi pubblici gestiti dal comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero affidamenti pubblici relativi alla promozione del brand turistico cittadino, alla gestione del teatro Tasso, alla riqualificazione dello stadio Italia, fino all'installazione di panchine smart e progetti per i servizi demografici e manifestazioni pubbliche. Sotto la lente anche alcuni concorsi comunali per assunzioni di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza. Secondo gli investigatori sarebbe emerso un sistema consolidato di accordi illeciti tra pubblici funzionari, professionisti ed imprenditori, finalizzato ad orientare gare e affidamenti pubblici. Nell'ordinanza il GIP parla di un metodo della collusione utilizzato in modo sistematico nella gestione delle procedure amministrative. Tra i filoni più rilevanti dell'inchiesta figura quello relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio Italia, appalto da oltre 5 milioni di euro. Secondo l'accusa, la progettazione sarebbe stata artificiosamente frazionata per evitare il superamento della soglia europea e consentire affidamenti diretti. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza della turbativa d'asta sugli incarichi di progettazione, ma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto sportivo. Contestualmente è stato disposto anche un sequestro preventivo per equivalente di somme ritenute profitto delle presunte condotte corruttive contestate in una precedente tranche dell'inchiesta.
0: Una nuova notizia di cronaca, un nuovo servizio di cronaca che riguarda Potenza, con un uomo che era ubriaco alla guida, poi è stato fermato e ha anche aggredito i poliziotti.
1: Weekend di controlli in centro a Potenza da parte della Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni un uomo è stato denunciato per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. La misura emessa dal questore che vieta la presenza in specifiche zone cittadine per motivi di sicurezza e decoro urbano. L'intervento è scattato in via Pretoria dopo la segnalazione di un soggetto che aveva divorato una fioriera vicino ad un'attività commerciale. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in evidente stato di agitazione mentre colpiva con calci le porte di un ascensore. È stato accompagnato in questura ed identificato. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E poi gli agenti sono intervenuti in via Mazzini per un incidente stradale. Un'auto aveva urtato 2 vetture parcheggiate e il conducente fin da subito ha mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. L'uomo ha rifiutato gli accertamenti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Anche nella struttura sanitaria avrebbe mantenuto un comportamento violento nei confronti dei poliziotti e del personale medico, colpendolo con calci e schiaffi. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, ossia quasi 7 volte oltre il limite consentito. L'automobilista è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
0: E ora il meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Alta pressione lontana dalla nostra penisola, la ritroviamo in pieno Oceano Atlantico, sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo e sull'intera nostra penisola agirà per alcuni giorni una circolazione depressionaria che favorirà il passaggio di alcuni fronti perturbati da nord-ovest verso sud-est. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 13 maggio. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature saranno in diminuzione per ventilazione moderata da ovest e mare, mosso localmente molto mosso. Per giovedì 14 maggio, ancora condizioni di tempo instabili.

0: instabile, con occasioni per precipitazioni anche a carattere di rovescio, segnatamente sul settore meridionale e sul Vallo di Diano avremo maggiori probabilità di precipitazioni. La ventilazione sempre da ovest tra debole e moderata, mare molto mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori che saranno al di sotto della media per questo periodo. La tendenza successiva, questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 16 maggio, come possiamo apprezzare, questa è una cartina probabilistica. Tutti gli scenari vedono un affondo più marcato di una circolazione depressionaria a carattere freddo che andrebbe a posizionarsi nella giornata di venerdì questo sulla sud della Francia, in movimento successivamente nella giornata di sabato verso ovest, verso est o sud-ovest, e dunque probabilmente nel corso della giornata di sabato ci attenderemo delle complicazioni, tra virgolette, con precipitazioni più persistenti ed intense che potrebbero interessare anche la nostra regione in maniera marcata. Le temperature subiranno un aumento temporaneo nel corso della giornata di venerdì, che annunceranno proprio l'arrivo di questa circolazione depressionaria per ventilazione anche moderata o localmente forte da sud. Mentre nella giornata di sabato avremo una diminuzione delle temperature, dunque accompagnata da precipitazioni. Questa situazione dovrebbe poi lentamente migliorare nel corso della giornata di domenica, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Facebook, restare sempre aggiornati con il nostro sito www.italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 1727 e il 1733. Era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del santo patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: In un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio. E nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmendo per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia, per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
2: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno. Quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
0: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
2: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche nuova linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, a maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi, per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
0: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
3: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, farli partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, e creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
0: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
2: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora qua non sono presenti. Abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredità.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Buongiorno e bentornati a Doppio Espresso, la trasmissione di Italia 2 News per approfondire i fatti della settimana nel Vallo di Diano e in tutta la provincia di Salerno. Purtroppo la notizia della settimana è l'incendio che si è scatenato in un'azienda di Sant'Arsenio, un'azienda che si occupa di segnaletica stradale, un incendio che ha devastato un capannone, ha provocato anche una nube molto nera, probabilmente inquinante, ma su questo ci sono i dati dell'ARPAC, le analisi dell'ARPAC. Per i dati bisogna aspettare una settimana, possiamo anche vedere sul nostro canale Instagram alcune delle immagini del fumo nero che si è scatenato dall'incendio di questa azienda. Vogliamo anche ricordare che si tratta di un incidente, secondo le indagini. Noi di Italia 2 News eravamo sul posto, sia io sia la collega Federica Pistone, la direttrice Federica Pistone, per documentare quanto avvenuto. Le indagini fanno tutto presupporre che si è trattato di una scintilla, di un incidente, mentre c'erano dei lavori di manutenzione. Da parte dell'azienda sono arrivati anche i ringraziamenti ai Vigili del Fuoco, pensate un po', da tutta la regione Campania e anche dalla Basilicata. Noi eravamo lì sul posto a commentare, abbiamo fatto anche le varie dirette sui social e vi devo far vedere cosa mi scrivono, perché ero io lì a fare una diretta sui social. Ringrazio Ilaria alla regia. Allora, naturalmente qualcuno chiede cosa è successo e dove, bastava sentire la diretta, dicevo che era Sant'Arsenio. Poi c'è il signor Antonio che, non sapendo che io in quel momento avevo appena inalato una boccata di fumo nero, mi ha chiesto se sai parlare. Il suo dubbio è legittimo, spero di poter esprimere in modo chiaro il concetto, oltre ad aver risposto sui social che non parlo molto bene, ma vado sui posti proprio per raccontare anche al signor Antonio cosa accade, come bisognerebbe fare il giornalismo ora, anche se oramai con l'intelligenza artificiale.

0: che forse il signor Antonio potrebbe anche usare ogni tanto, si va sui posti, il giornalista deve andare sui posti per raccontare al meglio ciò che accade. Se non l'ho fatto al meglio perché ho parlato poco bene, me ne dispiaccio, migliorerò, la prossima volta porto anche il signor Antonio così vedo se lui sa fare di meglio e ne sono convinto di sì. Così ringrazio anche quest'altra mia amica che ha scritto Sei un disastro quando parli, fai un corso di dizione. Prenderò questo consiglio, magari però dopo i tre puntini c'è un po' di spazio, così facciamo anche un po' di corso di grammatica. Cambiamo argomento e parliamo adesso di un'altra tragedia che ha colpito la nostra provincia, ma anche una tragedia che ci porta a un'analisi, un giudizio su quanto sta avvenendo. Allora, Pasquale Morello è morto venerdì scorso in un incidente motociclistico avvenuto tra Sassano e Sala Conselina. Domani ci sarà l'autopsia, una settimana dopo. Purtroppo mancano i medici legali, sono pochissimi i medici legali in tutto il territorio, con gravi ritardi per l'autopsia e quindi con ulteriori tragedie e dolore per quanto riguarda le famiglie, ma anche dal punto di vista delle indagini tutto va a rilento. Anche questo ci tocca raccontarlo, perché questo è il nostro compito, analizzare ciò che accade nel nostro territorio. Quindi una settimana dopo ci sarà l'autopsia per Pasquale Morello, dopodiché ci saranno i funerali e l'autopsia ci sarà, non si sa ancora quando, anche sul corpo di Maria Mastrangelo. Comunque ci sarà un esame esterno della salma, perché questa signora è morta 20 giorni dopo l'incidente che avvenne a Teggiano. La sua auto venne tamponata da un'altra vettura, nell'impatto morì già il marito Luigi Pepe, anch'egli di 75 anni. Eppure su questo caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, ci sono due indagati per omicidio colposo plurimo, omicidio stradale ovviamente. Si sta cercando di capire chi guidava la seconda macchina. Questi sono un po' gli argomenti che abbiamo avuto noi in questa settimana, quelli un po' più importanti, anche drammatici. Poi c'è un video che invece voglio farvi vedere prima di fermarci per la pubblicità, è il video del vice sindaco di Rocca d'Aspide. Ecco, ascoltiamo così Ilaria lo manda in onda.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunzie, non facciamo niente. Questo sono deviato mentale.
0: Il video è un'invettiva davvero forte avvenuta all'interno del Consiglio Comunale, luogo che sarebbe deputato anche avere dei modi giusti. Come abbiamo visto anche nei commenti precedenti, sui social, nei contesti, anche quelli istituzionali, ormai l'educazione sembra essere una risorsa che sta venendo a mancare. Invece bisogna avere i modi giusti anche nell'effettuare le critiche, perché la forma è sostanza, e questo dovrebbe saperlo anche il vice sindaco di Rocca d'Aspide, Girolamo Auricchio, che è una persona stimabile, ovviamente chiunque può sbagliare, se poi chiede scusa non farebbe male. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, per un piccolo consiglio, poi torniamo.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
0: Ben ritrovati, innanzitutto Ilenia. Perché io sbaglio e chiedo scusa, come dicevo poc'anzi, alla mia regista che conosco poi benissimo, la mattina bisogna prendere più caffè del doppio espresso. E hanno offerto un caffè davvero delizioso e pieno di solidarietà allo studente palestinese Ahmed Dramaili, che è stato ospite ed è ospite della comunità di San Giovanni a Piro nel Cilento, uno studente della Federico II di Napoli, uno studente palestinese che è arrivato nei giorni scorsi a San Giovanni a Piro, accolto dall'amministrazione comunale. La storia la sentirete meglio nel telegiornale, nel TG Flash che andrà in onda oggi a orario di pranzo, la racconterà Marianna Felicello. È una bella storia di solidarietà, perché noi ricordiamo, bisogna dirlo anche nelle emittenti piccole, per ricordarcelo a noi per primi, in Palestina c'è stato un genocidio da parte del governo israeliano, quindi questo dobbiamo sempre dirlo con forza, e ben vengono iniziative come quella della comunità di San Giovanni a Piro. Da San Giovanni andiamo a Sassano, il ponte di Caiazzano. Oramai è diventato un monumento al decadimento del territorio, 5 anni.

anni, i lavori ci sono, proseguono però al rilento, il collegamento che era fondamentale oramai è diventata una chimera, ma anche un incubo per i residenti, soprattutto per i commercianti con attività commerciali che sono state costrette a chiudere in mancanza di passaggio automobilistico. Aliberti, che era candidato alla provincia, ha perso le elezioni al ruolo di presidenza, ha presentato un'interrogazione chiedendo che venga fatta qualcosa al più presto. Anche in questo caso, se andate sul nostro profilo Facebook dove c'è l'intervista e comunque c'è il servizio su Aliberti, tanti commenti di persone ormai esasperate da quanto è avvenuto, anche dalle polemiche stesse, perché ora vogliono tutti a vedere i fatti. A proposito di vedere i fatti, non ve lo facciamo vedere perché questo è un fatto che è diventato anche nazionale, un fatto di cronaca. L'uomo è virato ad Angri perché la moglie, la seconda moglie, per motivi di gelosia o comunque motivi di esasperazione, qualsiasi essi siano i motivi, lo ha virato. Non è questa la notizia in questo caso, bensì qualcuno, non so perché, ha fatto le foto a quanto avvenuto e le ha fatte anche girare sui social. Gli avvocati di questa persona, che ovviamente è in gravissime condizioni, ha grande dolore, hanno presentato denuncia proprio contro chi ha scattato queste foto e poi le ha diffuse sui social. Ormai i social, o comunque il web, è diventato un luogo davvero brutto e noi dobbiamo renderlo migliore, sia il web sia il mondo, ma più che noi il web, il mondo lo rendono migliore eventi come quello, o comunque iniziative come quelle di San Pietro Altanagro. Potete andare sul nostro profilo Instagram dove c'è questo tetto di ombrelli ricamati da un'associazione di San Pietro Altanagro, l'arte nelle mani. L'immagine è davvero bella, i video che potete vedere su Instagram del nostro profilo di Italia 2 vi fanno vedere la bellezza sia dei ricami sia della bellezza di San Pietro Altanagro. Ecco, forse il mondo potrà essere migliore quando penseremo soltanto alla bellezza. Un altro po' di pausa, torniamo subito, grazie Elenia.

Ben ritrovati, ultima parte di Doppio Espresso, un appuntamento. Lo presento io, quindi già questo vale la pena, ma non è per me, bensì è per Federica Tropiano, una ragazza che purtroppo perse la vita a Teggiano alcuni anni fa a causa di un incidente domestico. Da 4 anni va avanti la rassegna in suo nome, dedicata alla sua passione, ma anche al suo talento, quello della danza. Domenica a Sala Consilina ci sarà quindi la rassegna di danza Federica Tropiano. Un ospite importantissimo sarà Raffaele Paganini, ballerino importante a livello nazionale, internazionale, una storia davvero pluridecennale. Mi toccherà intervistarlo, spero non mi farà ballare, perché altre volte ospiti di questa bellissima manifestazione che si terrà al Teatro Scarpetta mi hanno costretto a ballare. Non è quello, diciamo, il mio talento migliore, neanche quello di parlare, come dicevano i miei haters sui social, che ovviamente invito a commentare anche quando ballerò. Ballo meglio di come parlo. Un altro bellissimo evento che si terrà ad Atena Lucana, festa di San Ciro, la festa più attesa di Atena Lucana. Venerdì verrà suonato nuovamente l'organo del Settecento. Dopo i lavori di restauro c'è questa importante iniziativa di farlo risuonare per i fedeli, ma non solo, un organo storico, importante, prezioso, che è stato restaurato e che quindi torna alla comunità di Atena Lucana e dell'intero Vallo di Diano per i festeggiamenti di San Ciro. Anche questo è un appuntamento da non mancare. Cambiamo argomento, parliamo dell'ultima parte del Doppio Espresso dedicato allo sport. La notizia del giorno è il Giro d'Italia che sta passando, che è passato ieri in Basilicata e oggi farà la tappa in Campania. Ieri una tappa con tante cadute a causa della pioggia, all'arrivo era a Potenza. Tra le cadute anche quella di un motociclista fotoreporter del Giro d'Italia di origini francesi, è stato curato benissimo dall'ospedale di Polla, che ha saputo anche districarsi con le lingue, il personale sanitario, e il motociclista è stato dimesso dopo poche ore, già oggi al seguito del Giro d'Italia. Al seguito del Giro d'Italia ci saranno anche tantissimi appassionati della Campania, considerate anche pure che le squadre dei ciclisti girini hanno anche potuto dormire nei vari hotel della Vallo di Diano, perché poi il Giro d'Italia è anche commercio, è anche economia, quindi ben vengono iniziative del genere, non solo per l'asfalto, le strade vengono asfaltate anche all'ultimo momento, ma questa è una polemica che riguarda soprattutto la provincia di Salerno. Ancora sport, Valdiano Volley, la squadra di pallavolo del Vallo di Diano ha chiuso il campionato con una vittoria 3-0. Il presidente, o comunque l'amministratore delegato, è il nostro editore Nicola Maccapane, che ha chiesto anche un po' di supporto da parte del territorio per quanto riguarda la stagione prossima, che noi ve l'abbiamo raccontata un po' tutta la stagione, con le telecronache di Michele Ficetola, con le schiacciate vincenti di questi giocatori che sono arrivati al terzo posto in un campionato davvero molto molto interessante. È mancato il tocco finale per la vittoria, magari l'anno prossimo ci si potrà riprovare. E invece non è mancato il tocco finale per la vittoria a Pane e Mongelli, sono due persone differenti, due cognomi. Pane ha vinto il trial di Sala Consilina Madonna Alta per quanto riguarda la categoria maschile, Mongelli per quella femminile, un bel evento con oltre 100 persone che si sono date battaglia sulle strade e sulle montagne di Sala Consilina, tra fatiche e applausi del folto pubblico presente. Questa era l'ultima notizia di questa settimana che abbiamo provato a raccontare e a riassumere con Doppio Espresso. Ringrazio ancora la nostra Ilenia. A voi una buona giornata e seguiteci sempre sui nostri canali.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del castello

0: Cappello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del santo patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
1: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937.

0: La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
1: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
2: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
1: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
3: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
1: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
4: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
1: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio,

0: quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
3: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre dissimulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
4: Delle voci, arriva qualcuno!
5: Guardate, ecco colui che mi tradirà. Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
5: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
6: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
7: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna

0: che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
3: Viva per la Madre Donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
5: È una tradizione.

0: tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
1: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua Adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa Adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.

0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto.

0: subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante forra. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San

Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello.

risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Pavullo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato Parmigiano Reggiano Export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze?

0: importanti di questo marchio prodotto di montagna, che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere parmigiano reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove di fatto il latte utilizzato per il parmigiano reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il sierinnesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata, che si sta addensando, viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur. E di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del parmigiano reggiano e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo, e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di parmigiano reggiano, per poi arrivare dopo a un anno. Questa forma verrà espertizzata dal consorzio del parmigiano reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio parmigiano reggiano. Questo è l'inizio però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto, che poi può avere ulteriori marchi quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, e molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute, perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione, perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, eh? È proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è. Quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Vedrete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio. Ecco. Un goccio di questo aceto di vino molto molto buono. Basta. E un po' di saba, questo prodotto eccezionale. Questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col frustino facciamo una sorta di emulsione.

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene. Un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo. Togliamocelo proprio tutto, eh? Batta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale, più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo. Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh? Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, eh? Fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante, con la goga. Dice, non serve ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro. Due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba. E gli diamo, come si dice, un'abile smucinata. Molto bene. Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non ce l'avrei niente. Quindi facciamo sia delle scaglie,

bellissime. Sia un po' di fiocchetti, e rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che mi piace da morire sentirmi il granellino di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, immaginate il sale grosso. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta, quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti, e per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore. E spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze. Quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della procura di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo un caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.

Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative, è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, da vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno.

Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.

Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.

Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga.

Perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.

La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla

San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine, Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza ed identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere le

0: Esperienza Fashion divide ed arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna alla Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

L'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo un caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame.

oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro, invece, la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne, residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano nel tamponamento, che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì. 12 ore dopo il tragico incidente, anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.

Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancor più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spotted Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.

Ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.

Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine

Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.

La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico

operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali, impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.

San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della procura di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.

Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative, è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, da vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.

Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.

Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.

La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.

San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine, Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della procura di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta.

nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.

Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative, è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, da vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spotted Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio

Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.

Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.

La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica.

infermieristica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.

San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine, Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000.

inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale.

0: stradale. Termocasa. La tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della procura di Lagonegro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo un caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangiolo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.

Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento

Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative, è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spotted Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.

Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra

Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.

La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nel

le zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland Potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.

San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza ed identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 21008 e scopri la vera velocità della fibra.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio.

0: Lo mise in una gabbia.
1: Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui.
0: Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
3: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
3: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
3: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
4: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio

0: L'occhio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
3: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota.

0: ruota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh, sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas. Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
6: mio caro principe, siete sposato?
7: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
8: Era la vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci. E iniziò

0: Al fratello pestifero di Clara, Fritz, non piaceva il suo regalo, così lo buttò via. Gli piaceva di più lo schiaccianoci di Clara, così cercò di prenderlo da lei.
1: Voglio quello!
2: No, Fritz, questo è mio!
0: Alla fine riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale.
2: Ehi, Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo, invece!
1: Non mi piace quel topo! Questo ora è mio!
2: Fritz, per favore, no! Ridammi il mio schiaccianoci!
1: Eccolo qua!
0: E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere.
3: Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te.
0: Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci.
2: Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo.
0: Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto e speranzosa entrò nel salotto. Ed eccolo lì, lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori. E lentamente aprì gli occhi. Pensò di star sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo schiaccianoci era diventato vivo.
1: Perché stai ferma lì, Clara? Possiamo arrampicarci sull'albero e scappare via.
0: Clara e lo schiaccianoci riuscirono ad arrampicarsi sull'albero e saltarono al piano di sopra.
2: E adesso dove scapperemo?
1: Questa è casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto.
0: Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra.
1: Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito la vogliono catturare!
0: Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Sfortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati

soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo.

0: Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso. Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono. Clara corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere. Schiaccianoci! Svegliati, ti prego! Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria. E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta c'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi.
1: Clara! Clara!
0: Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa.
1: Tesoro, hai dormito qui tutta la notte?
2: Mamma, io... sembrava tutto così reale.
0: Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.

Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti.

0: oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. Sono a un racconto veloce che scivola via, si riavvolge il tempo della Formula 1. Pensare che lui è partito da Brescia con una due cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione, volevo ringraziare in primis l'ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli che ci ha dato la sua disponibilità, l'avvocato Andrea Bononi, presidente di Olimpia Team, il professor Sangalli, il sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani, quindi ci racconterà anche tutta la sua esperienza. Per ultimo, non per ultimo, Attilio Tantini che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
2: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo anche il mio con gli altri azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli, con il quale abbiamo condiviso certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che c'è sempre supportato è stata la passione per lo sport. La passione per lo sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor Sangalli volesse dedicare l'apertura a un pilota che è venuto a mancare proprio oggi.
3: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i cognati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
4: E, beh, come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato un pilastro, è stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto ha dimostrato insomma, che con la volontà si possono raggiungere risultati eccezionali.
2: L'attimo sportivo, Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma hanno colpito come bresciano quando andò in Inghilterra e è partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, poi tantissime sono state le persone che hanno creduto, fino ad arrivare all'ingegner Chiti, il tempo dell'Alfa Romeo, di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
3: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. Pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi?
4: Il mental coach, per esempio, alla nostra epoca non c'era il mental coach e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato.

0: il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa un po', una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese poi l'ho imparato.
1: Prima il professor Sagnani ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando al 300 euro. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza del mondo? Io ho detto che lì c'era una parte della Formula 1 anche questa.
0: C'era, ma non le vedevi. Eri ripreso con un'altra cosa. Eri occupato. La domanda si divina.
2: No, anche lì.
1: La domanda della libera, conoscendo i piloti, è una parte importante della pista.
0: Dipende dai momenti. Certo. Comunque, no, ma il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta. Poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
3: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è andato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letteraria, che dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì, e i sacrifici che hai fatto.
0: Beh, dove racconto, ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo, di sportivo, perché non scendo nel privato, racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
3: Stavo pensando all'Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
0: Però c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
3: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
0: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. E poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
3: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti nei tempi dell'Alfa,
0: assolutamente.
3: Però prima di arrivare altro.
0: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti, è uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio per intenderci.
3: Assolutamente. Ecco, cioè, come giudichi la Formula 1 di oggi? Ti piace?
0: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, mi piacciono le vetture, perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
3: la macchina che comanda l'uomo non è l'uomo che
0: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè com'è, ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto

0: di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta, e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
1: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
0: Tempo per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
1: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché solo la tua esperienza potresti trasmettere ai giovani.
0: Sì, io diciamo che all'inizio, quando vinsi il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, la CSAI, la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana mi aiutò all'inizio. E adesso non lo so, non è che segua molto, è un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo
1: giovanile.
0: Esatto, qua un pilota tra virgolette si deve arrangiare da solo, no?
1: Uno sport individuale.
0: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio, non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre più difficile.
1: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora nostro ospite. Non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
0: grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata, il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
3: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno, per questo anno zero, ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club del Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar, della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi Dakar, ormai la chiamano Dakar ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri, che ha richiamato grandi personaggi della Dakar, e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
4: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici campioni della Dakar dei miei tempi, a partire da Cyril Neveune a 25 dalla Francia, Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Gio Sala, Teruzzi, Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
3: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
4: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova, diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti, il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento del fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle.
3: Certo, chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto la Parigi Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
5: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro ormai, siamo rimasti in pochi.
3: Gli elefanti che tenete.
5: Sì. E poi non so, c'è gente come Acerbis,
3: Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora direi che comunque stavamo parlando di passione, e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
5: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare eccetera, però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela, e con Carlos Mas anche, che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
3: E in questo momento storico, e la fratellanza e lo spirito di unione che dà che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
6: Sì, sì, evidente nella storicità di oggi la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività, e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
5: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
3: È una grande famiglia che veramente...
5: Sì, siamo veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio, che mi chiamava papà, sì, perché
7: lui,
5: io...
7: Lui è mio papà.
5: Alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera, eccetera.
3: Allora, Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
7: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto.
5: La più dura.
7: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie.

0: A tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
1: Siamo con uno dei grandi ospiti qui ad Accidio de Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, c'è una grande sensazione a ritornare e vivere che sono le vostre avventure alla Parigi-Dakar, la Real Parigi-Dakar.
2: Felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
1: Après les 30 records che tu hai alla Dakar, qu'est-ce qui est le plus fort che tu vas a ricordare?
3: Oh, beh, ça restera
2: Resterà la mia
3: mia
2: vittoria perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima rimane nella memoria perché era completamente inattesa e mi ha permesso di essere professionista della moto. E l'ultima con la battaglia con Auriol che è stata abbastanza torrida. E dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Kagiva, è stata la mia ultima corsa e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
1: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
4: Sì, ciao, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
5: No.
4: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli qua, sia su asfalto che in fuoristrada a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i rally ride, la Dakar soprattutto.
1: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar e non solo Parigi-Dakar perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Corrace, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini nonostante loro dicano che
6: Oddio, forse basta una ragazzina, una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni
1: quella è vera.
6: 90. Io credo sia sempre vero perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non
1: Non
6: vera,
1: è una
6: comincia.
1: passeggiata, certo.
6: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque è sempre una gara importante.
1: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto 2 righe da lasciare a casa.
7: Beh sì, adesso tutti mi ricordano per quello. Io avrei preferito vincere una speciale.
1: Esatto.
7: Quello lì ha vinto una speciale. No, quello lì che si è perso, cioè si è perso. Cioè,
1: No,
7: c'è
1: beh,
7: la...
1: chiaro, chiaro.
7: Però è stata veramente una bella
1: Un'avventura.
7: avventura. Ecco, devo ricordarla perché è andata bene, è stato bello come situazione.
1: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi-Dakar era vera avventura completa al 100%.
7: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi
1: Esatto, l'hai fatta adesso con tuo
7: e con
1: figlio.
7: mio figlio, quindi posso fare veramente un
1: Dei paragoni.
7: paragone veramente così.
1: Quali sono state le differenze vere che
7: Allora,
1: di prima?
7: prima una volta era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi, non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet, che sai tutto di tutto, anche con Google Maps vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura. Adesso è veramente una gara, molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza che è veramente estrema perché sanno tutto dove sei, dove come, c'hai il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza.

0: Sicurezza veramente altissima.
1: Pubblicità.
2: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile

0: comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi.

0: statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
3: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio. TK Home Solution è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
4: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL.
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi

0: la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.

0: subito.
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia

0: badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene.

0: prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate che
1: qua.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: verso di
0: felici,
1: me.
0: esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic
0: Esatto.
2: Park. Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosin Gita. Ha voluto inventare un luogo, dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: Tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Rassiancati, esatto,
2: Però
0: Fede.
2: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente. L'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia al mattino tendenzialmente per le 6. I furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa, le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico. Perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari soffrono.

0: felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente, se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili ovviamente, viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora, Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica. E noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche. In questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toilettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche a prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Vieni verso di me e metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario. Apre il portellone,
2: resta.
1: Anche in questo resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato, è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazampa, con l'obiettivo

0: di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino, sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli.
Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia. Non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa. All'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolì. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

La Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità: con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

Buongiorno e bentornati a Doppio Espresso, la trasmissione di Italia 2 News per approfondire i fatti della settimana nel Vallo di Diano e in tutta la provincia di Salerno. Purtroppo la notizia della settimana è l'incendio che si è scatenato in una azienda di Sant'Arsenio, un'azienda che si occupa di segnaletica stradale, un incendio che ha devastato un capannone, ha provocato anche una nube molto nera, probabilmente inquinante, ma su questo ci sono i dati dell'ARPAC, l'analisi dell'ARPAC, per i dati bisogna aspettare una settimana, possiamo anche vedere sul nostro canale Instagram alcune delle immagini del fumo nero che si è scatenato dall'incendio di questa azienda. Vogliamo anche ricordare che si tratta di un incidente, secondo le indagini, noi Italia 2 News eravamo sul posto, sia io sia la collega Federica Pistone, la direttrice Federica Pistone, per documentare quanto è avvenuto. Le indagini fanno tutto presupporre che si è trattato di una scintilla, di un incidente, mentre c'erano dei lavori di manutenzione. Da parte dell'azienda sono arrivati anche i ringraziamenti ai Vigili del Fuoco, sono arrivati i Vigili del Fuoco, pensate un po', da tutta la regione Campania e anche dalla Basilicata. Noi eravamo lì sul posto a commentare, abbiamo fatto anche le varie dirette sui social e vi devo far vedere cosa mi scrivono, perché ero io lì a fare una diretta sui social. Ringrazio Ilaria alla regia. Allora, naturalmente qualcuno chiede cosa è successo e dove, bastava sentire la diretta, dicevo che era Sant'Arsenio. Poi c'è il signor Antonio che, non sapendo che io in quel momento avevo appena inalato una boccata di fumo nero, mi ha chiesto se sai parlare. Il suo dubbio è legittimo, spero di poter esprimere in modo chiaro il concetto, oltre ad aver risposto sui social che non parlo molto bene, ma vado sui posti proprio per raccontare anche al signor Antonio cosa accade, come bisognerebbe fare il giornalismo ora, anche se oramai con l'intelligenza artificiale, che forse il signor Antonio potrebbe anche usare ogni tanto, si va sui posti, il giornalista deve andare sui posti per raccontare al meglio ciò che accade. Se non l'ho fatto al meglio perché ho parlato poco bene, me ne dispiaccio, migliorerò, la prossima volta porto anche il signor Antonio, così vedo se lui sa fare di meglio, e se ne sono convinto di sì. Così ringrazio anche quest'altra mia

amica che ha scritto "Sei un disastro quando parli, fai un corso di dizione". Prenderò questo consiglio, magari però dopo i tre puntini c'è un po' di spazio, così facciamo anche un po' di corso di grammatica. Cambiamo argomento e parliamo adesso di un'altra tragedia che ha colpito la nostra provincia, ma anche una

0: Una settimana dopo, purtroppo mancano i medici legali, sono pochissimi i medici legali in tutto il territorio, con gravi ritardi per le autopsie e quindi con ulteriori tragedie e dolore per quanto riguarda le famiglie, ma anche dal punto di vista delle indagini tutto va a rilento. Anche questo ci tocca raccontarlo, perché questo è il nostro compito, analizzare ciò che accade nel nostro territorio. Quindi una settimana dopo ci sarà l'autopsia per Pasquale Morello, dopodiché ci saranno i funerali. E l'autopsia ci sarà, non si sa ancora quando, anche sul corpo di Maria Mastrangelo. Comunque ci sarà un esame esterno della salma, perché questa signora è morta 20 giorni dopo l'incidente che avvenne a Teggiano. La sua auto venne tamponata da un'altra vettura, nell'impatto morì già il marito Luigi Pepe, anche egli di 75 anni. Eppure su questo caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci sono due indagati per omicidio colposo plurimo, omicidio stradale ovviamente. Si sta cercando di capire chi guidasse la seconda macchina. Questi sono un po' gli argomenti che abbiamo avuto noi in questa settimana, quelli un po' più importanti, anche drammatici. Poi c'è un video che invece voglio farvi vedere prima di fermarci per la pubblicità, è il video del vice sindaco di Rocca d'Aspide. Ecco, ascoltiamo così Ilaria lo manda in onda.
1: Allora, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
0: Il video è un'invettiva davvero forte avvenuta all'interno del Consiglio Comunale, luogo che sarebbe deputato anche avere dei modi giusti. Come abbiamo visto anche nei commenti precedenti, sui social, nei contesti anche quelli istituzionali, ormai l'educazione sembra essere una risorsa che sta venendo a mancare. Invece bisogna avere i modi giusti anche nell'effettuare le critiche, perché la forma è sostanza, e questo dovrebbe saperlo anche il vice sindaco di Rocca d'Aspide, Girolamo Auricchio, che è una persona stimabile. Ovviamente chiunque può sbagliare, se poi chiede scusa non farebbe male. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, per un piccolo consiglio, poi torniamo.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
0: Ben ritrovati, innanzitutto Ilenia. Perché io sbaglio, e chiedo scusa, come dicevo poc'anzi, la mia regista, che conosco poi benissimo, la mattina bisogna prendere più caffè del doppio espresso, e hanno offerto un caffè davvero delizioso e pieno di solidarietà allo studente palestinese Ahmed Dramaili, che è stato ospite ed è ospite della comunità di San Giovanni a Piro nel Cilento, uno studente della Federico II di Napoli, uno studente palestinese che è arrivato nei giorni scorsi a San Giovanni a Piro, accolto dall'amministrazione comunale. La storia la sentirete meglio nel telegiornale, nel TG Flash che andrà in onda oggi a orario di pranzo, la racconterà Marianna Feliciello. È una bella storia di solidarietà, perché noi ricordiamo, bisogna dirlo anche nelle emittenti piccole per ricordarcelo a noi per primi, in Palestina c'è stato un genocidio da parte del governo israeliano, quindi questo dobbiamo sempre dirlo con forza, e ben vengono iniziative come quella della comunità di San Giovanni, di San Giovanni a Piro. Da San Giovanni andiamo a Sassano, il ponte di Caiazzano. Oramai è diventato un monumento al decadimento del territorio. 5 anni i lavori ci sono, proseguono però al rilento. Il collegamento che era fondamentale oramai è diventata una chimera, ma anche un incubo per i residenti, soprattutto per i commercianti con attività commerciali che sono state costrette a chiudere in mancanza di passaggio automobilistico. Aliberti, che era candidato alla provincia, ha perso le elezioni al ruolo di presidenza, ha presentato un'interrogazione chiedendo che venga fatta qualcosa al più presto. Anche in questo caso, se andate sul nostro profilo Facebook dove c'è l'intervista e comunque c'è il servizio su Aliberti, tanti commenti di persone ormai esasperate da quanto è avvenuto, anche dalle polemiche stesse, perché ora vogliono tutti a vedere i fatti. A proposito di vedere i fatti, non ve lo facciamo vedere perché questo è un fatto che è diventato anche nazionale, un fatto di cronaca. L'uomo è virato ad Angri, perché la moglie, la seconda moglie, no, per motivi di gelosia o comunque motivi di esasperazione,

disperazione o qualsiasi essi siano i motivi, lo ha evitato. Non è questa la notizia in questo caso, bensì qualcuno, non so perché, ha fatto le foto a quando avvenuto e le ha fatte anche girare sui social. Gli avvocati di questa persona, che ovviamente è in gravissime condizioni, ha grande dolore, hanno presentato denuncia proprio contro chi ha scattato queste foto e poi le ha diffuse sui social. Ormai i social, o comunque il web, è diventato un luogo davvero brutto e noi dobbiamo renderlo migliore, sia il web sia il mondo, ma più che noi il web, il mondo lo rendono migliore eventi come quello, o comunque iniziative come quelle di San Pietro al Tanagro. Potete andare sul nostro profilo Instagram, dove c'è questo tetto di ombrelli ricamati da un'associazione di San Pietro al Tanagro, l'arte nelle mani. L'immagine è davvero bella, i video che potete vedere su Instagram del nostro profilo di Italia 2 vi fanno vedere la bellezza sia dei ricami sia della bellezza di San Pietro al Tanagro. Ecco, forse il mondo sarà potrà essere migliore quando penseremo soltanto alla bellezza. Un altro po' di pausa, torniamo subito, grazie Elenia.

Ben ritrovati, ultima parte di Doppio Espresso, un appuntamento, lo presento io, quindi già questo vale la pena, ma non è per me, bensì è per Federica Tropiano, una ragazza che purtroppo perse la vita a Teggiano alcuni anni fa a causa di un incidente domestico. Da 4 anni va avanti la rassegna in suo nome, dedicata alla sua passione, ma anche al suo talento, quello della danza. Domenica a Sala Consilina ci sarà quindi la rassegna di danza Federica Tropiano. Un ospite importantissimo sarà Raffaele Paganini, ballerino importante a livello nazionale, internazionale, una storia davvero pluridecennale. Mi toccherà intervistarlo, spero non mi farà ballare, perché altre volte ospiti di questa bellissima manifestazione che si terrà al Teatro Scarpetta mi hanno costretto a ballare, non è quello, diciamo, il mio talento migliore, neanche quello di parlare, come dicevano i miei haters sui social, che ovviamente invito a commentare anche quando ballerò. Ballo meglio di come parlo. Un altro bellissimo evento che si terrà ad Atena Lucana, festa di San Ciro, la festa più attesa di Atena Lucana. Venerdì verrà suonato nuovamente l'organo del Settecento. Dopo i lavori di restauro c'è questa importante iniziativa di farlo risuonare per i fedeli, ma non solo, un organo storico, importante, prezioso, che è stato restaurato e che quindi torna alla comunità di Atena Lucana e dell'intero Vallo di Diano per i festeggiamenti di San Ciro. Anche questo è un appuntamento da non mancare. Cambiamo argomento, parliamo dell'ultima parte del Doppio Espresso dedicato allo sport. La notizia del giorno è il Giro d'Italia che sta passando, che è passato ieri in Basilicata e oggi farà la tappa in Campania. Ieri una tappa con tante cadute a causa della pioggia, all'arrivo era a Potenza. Tra le cadute anche quella di un motociclista fotoreporter del Giro d'Italia di origini francesi, è stato curato benissimo dall'ospedale di Polla, che ha saputo anche districarsi con le lingue, il personale sanitario, e il motociclista è stato dimesso dopo poche ore, già oggi al seguito del Giro d'Italia. Al seguito del Giro d'Italia ci saranno anche tantissimi appassionati della Campania, considerate anche pure che le squadre dei ciclisti girini hanno anche potuto dormire nei vari hotel della Vallo di Diano, perché poi il Giro d'Italia è anche commercio, è anche economia, quindi ben vengono iniziative del genere, non solo per l'asfalto, le strade vengono asfaltate anche all'ultimo momento, ma questa è una polemica che riguarda soprattutto la provincia di Salerno. Ancora sport, Valdiano Volley, la squadra di pallavolo del Vallo di Diano ha chiuso il campionato con una vittoria del 3-0. Il presidente, o comunque l'amministratore delegato, è il nostro editore Nicola Maccapane, che ha chiesto anche un po' di supporto da parte del territorio per quanto riguarda la stagione prossima, che noi ve l'abbiamo raccontata un po' tutta la stagione, con le telecronache di Michele Ficetola, con le schiacciate vincenti di questi giocatori che sono arrivati al terzo posto in un campionato davvero molto molto interessante.

È mancato il tocco finale per la vittoria, magari l'anno prossimo ci si potrà riprovare. E invece non è mancato il tocco finale per la vittoria a Pane e Mongelli, sono due persone differenti, due cognomi. Pane ha vinto il trial di Sala Consilina Madonna Alto per quanto riguarda la categoria maschile, Mongelli per quella femminile, un bel evento con oltre 100 persone che si sono date battaglia sulle strade e sulle montagne di Sala Consilina, tra fatiche e applausi del folto pubblico presente. Questa era l'ultima notizia di questa settimana che abbiamo provato a raccontare e a riassumere con Doppio Espresso. Ringrazio ancora la nostra Ilenia. A voi una buona giornata e seguiteci sempre sui nostri canali.

La riforma non smantella la figura del medico di famiglia, stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga, ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali, assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR. Valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla DIRE in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milsa. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'ordine dei fisioterapisti

0: Terapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia, perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA. Ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
0: A parte
2: Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
3: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
2: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
4: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
2: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
4: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
5: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
2: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
6: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente a

0: differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi, perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo un caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo. Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali. Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti, che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte

0: però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggini, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.
3: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland Potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
4: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli.

aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo. Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.

Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali. Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione

delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare, prevista anche l'istituzione

0: Stati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggini, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.
3: operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino

0: e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland Potentino. In località Costa della Caveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine, Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no.

0: Sono troppo stanco per aiutarti.
1: No, no, non posso.
2: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
3: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
4: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
3: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
5: Io ne voglio un po'.
0: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
1: Oh, anche io!
2: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
4: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
3: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
4: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
3: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
3: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa, girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro. La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
2: Oh, io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
2: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
3: Ciao bambina, cosa ci fai qui?
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
3: Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
4: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
2: Come facciamo ad aiutarti?
4: Laggiù, nella mia baracca, C'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
4: Ti ringrazio tantissimo, ma come mai siete da queste parti?
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
4: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
5: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
2: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio.
0: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
2: Siamo qui per incontrare il mago di Oz.
0: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.

0: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
1: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto.
2: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
3: «Andate a pungere quegli intrusi!»
2: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
4: «Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli!»
2: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
3: «Dammi subito quelle scarpe!»
1: «No, non voglio!»
3: «Ti ho detto di darmele!»
2: La strega fece un passo verso Dorothy.
3: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
1: Oh, scusi, mi dispiace.
2: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
0: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
2: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
5: «Sono il potente mago di Oz.»
1: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?»
2: Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
6: «E ora veniamo alle tue promesse!»
2: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
5: E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.
1: Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.
7: Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.
4: E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.
6: E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.
2: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
1: Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi

Fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda

0: tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la

0: e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Un cellulare. Un occhio sul mondo, sempre con noi. Sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.

0: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote: soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Domani, a distanza di una settimana dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita Pasquale Morello, il motociclista di 31 anni, originario di Sala Consilina, verrà consegnato l'incarico al perito che seguirà l'autopsia sul corpo della vittima. Vediamo.
1: Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lagonegro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie.

0: che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
1: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
0: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a Buonabitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
2: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.
0: In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi

0: Del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio. Una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Quattro persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a quattro arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali, impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato

0: due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
1: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo! La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso.

0: Visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli,

0: Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
1: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito vessillo simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande e poi risultano ancora Laurito, Agropoli con Torre San Marco, Trentova, il lungomare San Marco oltre a Castellabate che ottiene riconoscimento per aree come il Lago Tresino, Marina Piccolo e Astramarino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica con le rinomate località di Acciaiuoli e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascea e Pisciotta premiate per le loro spiagge e per la qualità dell'accoglienza turistica. Nell'elenco della bandiera blu 2026 figurano anche Cendola con Palinuro, Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico Lenticelle, Ispani, Vibonati e Sapri. Un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
1: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo.
3: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico, come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza ed entità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburger.

0: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metalfair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.

Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva sicuritaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, trasformazione sui rischi, diritti e prevenzione e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti.

0: sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
1: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola,
0: guardate che
1: guarda.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici,
0: Tutti
1: porca miseria.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi
0: Però
2: dovete pensarci voi.
0: sfiancati, esatto,
2: Però
0: Fede.
2: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono.

musica che conosco molto molto bene e continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa, le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante. Utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: La prima, il proprietario, dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario. Apri il portellone.
2: Resta.
1: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato, è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà molto.

tantissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo crescendo Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolì. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate, il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento, il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti.

0: più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano. Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
1: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
1: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia, con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno. Quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
0: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
1: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche una linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castelnuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. niente. E l'idea

0: Ripeto, l'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
1: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
2: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Prologo Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, farli partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
1: Gianfranco, tornando dunque alla Prologo Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
0: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Prologo. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Prologo Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora qua non sono presenti. Abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredita.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella. Visibile da qualunque punto si arrivi, è il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità

questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania.

Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della

Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
3: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
2: Lucide Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
4: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
5: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo come loro e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
2: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
6: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in Super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. 3 gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
2: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
7: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
2: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
8: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
2: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.

0: conflitti. Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
1: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store

0: Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature, dei marchi più prestigiosi, Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
1: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie, che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
0: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
1: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a Buonabitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
3: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande

0: domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.
1: In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
0: Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi

0: Di essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati in studio. Una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano e lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di

0: Orri, all'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Quattro persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a quattro arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Caveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
1: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo!
3: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
0: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito Vessillo, simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano, con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande e poi risultano ancora Laurito, Agropoli, con Torre San Marco, Trentova, il lungomare San Marco, oltre a Castellabate, che ottiene riconoscimento per aree come il Lago Tresino, Marina Piccolo e Astra Marino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica, con le rinomate località di Acciaiuole e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascea e Pisciotta, premiate per le loro spiagge e per la qualità dell'accoglienza turistica. Nell'elenco della bandiera blu 2026 figurano anche Cendola con Palinuro, Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico Lenticelle, Ispani, Vibonati e Sapri. Un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico, come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza ed identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo e

Editori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di bafferi.

e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rossigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori

0: funzioni di cassa centrale banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari, la scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col presidente. Incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio.

0: Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
1: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni, soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto diciamo, il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

la Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici

e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza, quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità, con il pieno sia di benzina, sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni, ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica, ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono 3 schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in 3 e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione

posizione è occupata dalla Smart42, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al 5° posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte

forte sul mercato dell'usato perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Carlo Nordio interviene su

Edgar Lasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromanza SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.

Buongiorno e bentornati a Doppio Espresso, la trasmissione di Italia 2 News per approfondire i fatti della settimana nel Vallo di Diano e in tutta la provincia di Salerno. Purtroppo la notizia della settimana è l'incendio che si è scatenato in un'azienda di Sant'Arsenio, un'azienda che si occupa di segnaletica stradale, un incendio che ha devastato un capannone, ha provocato anche una nube molto nera, probabilmente inquinante, ma su questo ci sono i dati dell'ARPAC, le analisi dell'ARPAC. Per i dati bisogna aspettare una settimana, possiamo anche vedere sul nostro canale Instagram alcune delle immagini del fumo nero che si è scatenato dall'incendio di questa azienda. Vogliamo anche ricordare che si tratta di un incidente, secondo le indagini. Noi di Italia 2 News eravamo sul posto, sia io sia la collega Federica Pistone, la direttrice Federica Pistone, per documentare quanto avvenuto. Le indagini fanno tutto presupporre che si è trattato di una scintilla, di un incidente, mentre c'erano dei lavori di manutenzione. Da parte dell'azienda sono arrivati anche i ringraziamenti ai Vigili del Fuoco, sono arrivati i Vigili del Fuoco, pensate un po', da tutta la regione Campania e anche dalla Basilicata. Noi eravamo lì sul posto a commentare, abbiamo fatto anche le varie dirette sui social e vi devo far vedere cosa mi scrivono, perché ero io lì a fare una diretta sui social. Ringrazio Ilaria alla regia. Allora, naturalmente qualcuno chiede cosa è successo e dove, bastava sentire la diretta, dicevo che era Sant'Arsenio. Poi c'è il signor Antonio che, non sapendo che io in quel momento avevo appena inalato una boccata di fumo nero, mi ha chiesto se sai parlare. Il suo dubbio è legittimo, spero di poter esprimere in modo chiaro il concetto, oltre ad aver risposto sui social che non parlo molto bene, ma vado sui posti proprio per raccontare anche al signor Antonio cosa accade, come bisognerebbe fare il giornalismo ora, anche se oramai con l'intelligenza artificiale.

0: che forse il signor Antonio potrebbe anche usare ogni tanto, si va sui posti, il giornalista deve andare sui posti per raccontare al meglio ciò che accade. Se non l'ho fatto al meglio perché ho parlato poco bene, me ne dispiaccio, migliorerò, la prossima volta porto anche il signor Antonio così vedo se lui sa fare di meglio e ne sono convinto di sì. Così ringrazio anche quest'altra mia amica che ha scritto Sei un disastro quando parli, fai un corso di dizione. Prenderò questo consiglio, magari però dopo i tre puntini c'è un po' di spazio, così facciamo anche un po' di corso di grammatica. Cambiamo argomento e parliamo adesso di un'altra tragedia che ha colpito la nostra provincia, ma anche una tragedia che ci porta a un'analisi, un giudizio su quanto sta avvenendo. Allora, Pasquale Morello è morto venerdì scorso in un incidente motociclistico avvenuto tra Sassano e Sala Conselina. Domani ci sarà l'autopsia, una settimana dopo. Purtroppo mancano i medici legali, sono pochissimi i medici legali in tutto il territorio, con gravi ritardi per l'autopsia e quindi con ulteriori tragedie e dolore per quanto riguarda le famiglie, ma anche dal punto di vista delle indagini tutto va a rilento. Anche questo ci tocca raccontarlo, perché questo è il nostro compito, analizzare ciò che accade nel nostro territorio. Quindi una settimana dopo ci sarà l'autopsia per Pasquale Morello, dopodiché ci saranno i funerali e l'autopsia ci sarà, non si sa ancora quando, anche sul corpo di Maria Mastrangelo. Comunque ci sarà un esame esterno della salma, perché questa signora è morta 20 giorni dopo l'incidente che avvenne a Teggiano. La sua auto venne tamponata da un'altra vettura, nell'impatto morì già il marito Luigi Pepe, anch'egli di 75 anni. Eppure su questo caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, ci sono due indagati per omicidio colposo plurimo, omicidio stradale ovviamente. Si sta cercando di capire chi guidava la seconda macchina. Questi sono un po' gli argomenti che abbiamo avuto noi in questa settimana, quelli un po' più importanti, anche drammatici. Poi c'è un video che invece voglio farvi vedere prima di fermarci per la pubblicità, è il video del vice sindaco di Rocca d'Aspide. Ecco, ascoltiamo così Ilaria lo manda in onda.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunzie, non facciamo niente. Questo sono deviato mentale.
0: Il video è un'invettiva davvero forte avvenuta all'interno del Consiglio Comunale, luogo che sarebbe deputato anche avere dei modi giusti. Come abbiamo visto anche nei commenti precedenti, sui social, nei contesti, anche quelli istituzionali, ormai l'educazione sembra essere una risorsa che sta venendo a mancare. Invece bisogna avere i modi giusti anche nell'effettuare le critiche, perché la forma è sostanza, e questo dovrebbe saperlo anche il vice sindaco di Rocca d'Aspide, Girolamo Auricchio, che è una persona stimabile, ovviamente chiunque può sbagliare, se poi chiede scusa non farebbe male. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, per un piccolo consiglio, poi torniamo.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
0: Ben ritrovati, innanzitutto Ilenia. Perché io sbaglio e chiedo scusa, come dicevo poc'anzi, alla mia regista che conosco poi benissimo, la mattina bisogna prendere più caffè del doppio espresso. E hanno offerto un caffè davvero delizioso e pieno di solidarietà allo studente palestinese Ahmed Dramaili, che è stato ospite ed è ospite della comunità di San Giovanni a Piro nel Cilento, uno studente della Federico II di Napoli, uno studente palestinese che è arrivato nei giorni scorsi a San Giovanni a Piro, accolto dall'amministrazione comunale. La storia la sentirete meglio nel telegiornale, nel TG Flash che andrà in onda oggi a orario di pranzo, la racconterà Marianna Feliciello. È una bella storia di solidarietà, perché noi ricordiamo, bisogna dirlo anche nelle emittenti piccole per ricordarcelo a noi per primi, in Palestina c'è stato un genocidio da parte del governo israeliano, quindi questo dobbiamo sempre dirlo con forza, e ben vengono iniziative come quella della comunità di San Giovanni a Piro. Da San Giovanni andiamo a Sassano, il ponte di Caiazzano. Oramai è diventato un monumento al decadimento del territorio. 5 anni i lavori ci sono, proseguono però al rilento. Il collegamento che era fondamentale oramai è diventata una chimera, ma anche un incubo per i residenti, soprattutto per i commercianti con attività commerciali che sono state costrette a chiudere in mancanza di passaggio automobilistico. Aliberti, che era candidato alla provincia, ha perso le elezioni al ruolo di presidenza, ha presentato un'interrogazione chiedendo che venga fatta qualcosa al più presto. Anche in questo caso, se andate sul nostro profilo Facebook, dove c'è l'intervista e comunque c'è il servizio su Aliberti, tanti commenti di persone ormai esasperate da quanto è avvenuto, anche delle polemiche stesse, perché ora vogliono tutti a vedere i fatti. A proposito di vedere i fatti, non ve lo facciamo vedere perché... Questo è un fatto che è diventato anche nazionale, un fatto di cronaca. L'uomo è virato ad Angri perché la moglie, la seconda moglie, no, per motivi di gelosia o comunque motivi di esasperazione, qualsiasi essi siano i motivi, lo ha virato. Non è questa la notizia in questo caso, bensì qualcuno, non so perché, ha fatto le foto a quanto avvenuto e le ha fatte anche girare sui social. Gli avvocati di questa persona, che ovviamente è in gravissime condizioni, ha grande dolore, hanno presentato denuncia proprio contro chi ha scattato queste foto e poi le ha diffuse sui social. Ormai i social, o comunque il web, è diventato un luogo davvero brutto e noi dobbiamo renderlo migliore, sia il web sia il mondo, ma più che noi il web, il mondo lo rendono migliore eventi come quello, o comunque iniziative come quelle di San Pietro Altanagro. Potete andare sul nostro profilo Instagram, dove c'è questo tetto di ombrelli ricamati da un'associazione di San Pietro Altanagro, l'arte nelle mani. L'immagine è davvero bella, i video che potete vedere su Instagram del nostro profilo di Italia 2 vi fanno vedere la bellezza sia dei ricami sia della bellezza di San Pietro Altanagro. Ecco, forse il mondo potrà essere migliore quando penseremo soltanto alla bellezza. Un altro po' di pausa, torniamo subito, grazie Elenia.

Ben ritrovati, ultima parte di Doppio Espresso, un appuntamento. Lo presento io, quindi già questo vale la pena, ma non è per me, bensì è per Federica Tropiano, una ragazza che purtroppo perse la vita a Teggiano alcuni anni fa a causa di un incidente domestico. Da 4 anni va avanti la rassegna in suo nome, dedicata alla sua passione, ma anche al suo talento, quello della danza. Domenica a Sala Consilina ci sarà quindi la rassegna di danza Federica Tropiano. Un ospite importantissimo sarà Raffaele Paganini, ballerino importante a livello nazionale, internazionale, una storia davvero pluridecennale. Mi toccherà intervistarlo, spero non mi farà ballare, perché altre volte ospiti di questa bellissima manifestazione che si terrà al Teatro Scarpetta mi hanno costretto a ballare. Non è quello, diciamo, il mio talento migliore, neanche quello di parlare, come dicevano i miei haters sui social, che ovviamente invito a commentare anche quando ballerò. Ballo meglio di come parlo. Poi un altro bellissimo evento che si terrà ad Atena Lucana, festa di San Ciro, la festa più attesa di Atena Lucana. Venerdì verrà suonato nuovamente l'organo del Settecento. Dopo i lavori di restauro c'è questa importante iniziativa di farlo risuonare per i fedeli, ma non solo, un organo storico, importante, prezioso, che è stato restaurato e che quindi torna alla comunità di Atena Lucana e dell'intero Vallo di Diano per i festeggiamenti di San Ciro. Anche questo è un appuntamento da non mancare. Cambiamo argomento, parliamo dell'ultima parte del Doppio Espresso dedicato allo sport. La notizia del giorno è il Giro d'Italia che sta passando, che è passato ieri in Basilicata e oggi farà la tappa in Campania. Ieri una tappa con tante cadute a causa della pioggia, all'arrivo era a Potenza. Tra le cadute anche quella di un motociclista fotoreporter del Giro d'Italia di origini francesi, è stato curato benissimo dall'ospedale di Polla, che ha saputo anche districarsi con le lingue, il personale

0: sanitario, il motociclista è stato dimesso dopo poche ore, già oggi al seguito del Giro d'Italia. Al seguito del Giro d'Italia ci saranno anche tantissimi appassionati della Campania, considerate anche pure che le squadre dei ciclisti girini hanno anche potuto dormire nei vari hotel della Vallo di Diano, perché poi il Giro d'Italia è anche commercio, anche economia, quindi ben vengono iniziative del genere, non solo per l'asfalto, le strade vengono asfaltate anche all'ultimo momento, ma questa è una polemica che riguarda soprattutto la provincia di Salerno. E ancora sport, Valdiano Volley, la squadra di pallavolo del Vallo di Diano ha chiuso il campionato con la vittoria del 3-0. Il presidente, o comunque l'amministratore delegato, è il nostro editore Nicola Maccapane, che ha chiesto anche un po' di supporto da parte del territorio per quanto riguarda la stagione prossima, che noi ve l'abbiamo raccontata un po' tutta la stagione, con le telecronache di Michele Ficetola, con le schiacciate vincenti di questi giocatori che sono arrivati al terzo posto in un campionato davvero molto molto interessante. È mancato il tocco finale per la vittoria, magari l'anno prossimo ci si potrà riprovare. E invece non è mancato il tocco finale per la vittoria a Pane e Mongelli, sono due persone differenti, due cognomi. Pane ha vinto il trial di Sala Consilina Madonna Alta per quanto riguarda la categoria maschile, Mongelli per quella femminile, un bel evento con oltre 100 persone che si sono date battaglia sulle strade e sulle montagne di Sala Consilina, tra fatiche e applausi del folto pubblico presente. Questa era l'ultima notizia di questa settimana che abbiamo provato a raccontare e a riassumere con Doppio Espresso. Ringrazio ancora la nostra Ilenia. A voi una buona giornata e seguiteci sempre sui nostri canali.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita Pasquale Morello, il motociclista di 31 anni, originario di Sala Consilina, verrà consegnato l'incarico al perito che seguirà l'autopsia sul corpo della vittima. Vediamo.
1: Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della procura di Lagonegro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo un caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie, che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
1: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative, è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
0: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a buon abitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
3: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spotted Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.
0: In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
3: Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
0: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a

0: Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Quattro persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a quattro arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali, impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
0: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo!
3: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub. All'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.

0: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
0: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito Vessillo, simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano, con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande, e poi risultano ancora Laurito, Agropoli, con Torre San Marco, Trentova, il lungomare San Marco, oltre a Castellabate, che ottiene riconoscimento per aree come il Lago Tresino, Marina Piccolo e Astramarino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica, con le rinomate località di Acciaiuole e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascè e Pisciotta, premiate per le loro spiagge e per la qualità dell'accoglienza turistica. Nell'elenco della bandiera blu 2026 figurano anche Cendola con Palinuro, Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico Lenticelle, Ispani, Vibonati e Sapri. Un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo.
3: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.
0: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere.

o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: tutte le imprese riprendano la propria attività, neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Diventa legge il DDL contro la violenza di genere. Il provvedimento, già approvato ad ottobre dalla Camera, oggi ha ricevuto il sì del Senato. Il DDL contiene un pacchetto di misure che punta a rafforzare il codice rosso grazie al potenziamento di strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e la loro applicazione ai cosiddetti reati spia. L'interlocuzione tra Premier Giorgia Meloni e segretaria del PD Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne ha portato i suoi frutti. Le forze politiche si sono dimostrate compatte nel votare il DDL e oggi la segretaria del PD ha chiamato la Premier Meloni per trovare un terreno comune e per fare un passo avanti sulla prevenzione della violenza di genere. Secondo i primi risultati dell'indagine Istat su stereotipi, ruoli di genere e immagine sociale della violenza, il 48,7% del campione è portatore di almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini ritiene che una donna possa sottrarsi ad un rapporto sessuale non voluto, quasi il 20% che la violenza sia dovuta al modo di vestire delle donne. C'è meno tolleranza sulla violenza nella coppia, ma il 16,1% dei 18-29enni ritiene normale il controllo del telefono di moglie e compagne. Oggi il ministro dell'Istruzione Valditara ha presentato al Senato il progetto Educare alle relazioni.
1: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi, come abbiamo visto dal video di apertura, parleremo del codice rosso, questa nuova normativa nata ufficialmente per frenare i femminicidi e la violenza di genere, ma molto discussa perché ci sono alcuni punti di questa normativa che

0: molti giuristi hanno messo in discussione. Parleremo in studio con i miei ospiti, partendo da Marco Strano, ben tornato Marco, criminologo, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo, bentornato anche a te Alessandro, come ospite fisso, e naturalmente l'avvocato Mario Capalonga, buonasera avvocato, bentornato anche a lei. Collegati poi dai loro studi abbiamo il giudice Angelo Matteo Socci, bentornato dottor Socci.
1: Buonasera a tutti.
0: Oggi parliamo di un argomento tanto discusso e dibattuto in queste ultime settimane, molto spesso da più parti messo anche in discussione. Poi abbiamo collegato dalla Calabria l'avvocato Alfredo Bruno. Ciao Alfredo.
2: Buonasera.
0: Ciao Alfredo, bentornato. Ciao. Ciao.
2: Grazie.
0: E io direi di partire subito, abbiamo visto il video d'apertura, questo è il nuovo decreto legge, dove si parla di questo codice rosso, no? Che mette di fronte maschi e femmine questa violenza di genere, nato per combattere la violenza di genere, però con numerosi rischi. Abbiamo visto alcuni punti prima di iniziare la registrazione, sui quali veramente c'è da discutere, avvocato Capalonga.
3: Direi proprio di sì, al di là della valenza che può avere il codice rosso, se non nella misura in cui accelera determinati procedimenti di violenza contro le donne. L'ultima normativa entrata in vigore il 9 aprile di quest'anno, secondo me, contiene delle norme che sono disallineate con la Costituzione, e mi riferisco in particolare, presa dalla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 3.1, laddove è demandata al prefetto competente per territorio, che il prefetto, non dimentichiamoci, rappresenta lo Stato sul territorio, la possibilità di sottoporre a misura di controllo dinamico, di prevenzione dinamica, il soggetto passivo della vittima, cioè solitamente la donna. Ma quel che mi lascia perplesso è il fatto che al prefetto è demandato una prognosi sulla reiterazione della condotta da parte dell'aggressore, ossia il prefetto deve, in base a sommarie valutazioni fatte dalla polizia giudiziaria che riceve la denuncia querela, valutare se il soggetto aggredito debba o meno essere sottoposto a questa tutela dinamica, che può essere fra l'altro procrastinata nel tempo. Ma il punto che per me è oscuro, questa prognosi sulla reiterazione del delitto, che fine fa? Cioè entra nel fascicolo delle indagini preliminari? Rimane fuori dalle indagini preliminari? Perché qui abbiamo che a un organo non giurisdizionale è demandata un'autorità giurisdizionale, cioè di prognosi di eventuale reiterazione di una condotta criminosa. Questo mi lascia decisamente perplesso.
0: Dottor Socci.
1: Eccoci.
0: Io girerei la domanda. Ha sentito l'avvocato Capalonga? Insomma, questo articolo 3.1 è stato piuttosto discusso anche nelle ultime settimane. Molti giuristi l'hanno definito come anticostituzionale. Ci spieghi lei il suo pensiero? Ma, lei che è un giurista, insomma, tra i primi nel nostro paese.
1: La ringrazio, no? sono un umile artigiano del diritto, io mi sono sempre definito così.
0: Lei è sempre umile.
1: Ma mi sono sempre definito così, per carità, ce ne stanno di giuristi superiori a me e più capaci, insomma, indubbiamente. Allora, il problema del codice rosso è che noi abbiamo una proliferazione di norme e sostanzialmente pochi fatti. Che succede? Noi, se prendiamo punto di riferimento l'ultimo caso che ha sostanzialmente impegnato l'opinione pubblica, Giulia, l'omicidio di Giulia, lì dobbiamo dare atto di una cosa: era stata chiamata la polizia giudiziaria e la polizia giudiziaria non è intervenuta perché, quando era stata vista da un passante degli atti di violenza nei confronti della ragazza per strada, vicino alla macchina, e la polizia giudiziaria non è intervenuta dicendo siamo impegnati in altre attività. Ecco, questo non deve succedere, perché vi è una priorità assoluta, ma non solo nei confronti delle donne. Quando si usa la violenza, la polizia giudiziaria deve arrivare subito. Non deve dire sono impegnati in altre attività, non abbiamo le macchine, non abbiamo gli uomini. Gli uomini ci stanno le macchine e si deve intervenire subito. La priorità degli interventi, ecco, questa è una cosa che dovrebbe essere. Allora, per quanto concerne poi la questione dei provvedimenti amministrativi, i provvedimenti amministrativi ben vengano, i divieti di avvicinamento, i divieti di frequentazione, gli ammonimenti, c'era l'ammonimento, c'era anche prima. È logico che, secondo me, la scelta di far intervenire prima il prefetto con questi provvedimenti è una scelta dettata dalla possibilità che ha una possibilità di azione più immediata, meno farraginosa della vincolatività dell'azione giudiziaria. Perché mentre una notizia di reato non viene presa in carico dal PM, il PM piglia in carico il fascicolo, guarda quello che ha scritto la polizia giudiziaria, passano giorni, poi chiede al GIP una misura, ed ecco allora che un intervento di un divieto di avvicinamento, una posizione di un braccialetto di controllo elettronico che deve essere sempre più usato, perché noi dobbiamo prevenire, ecco, l'azione amministrativa serve per prevenire i fatti. Noi non dobbiamo agire solo dopo che sono successi, e la norma va in quella direzione, con tutti i profili naturalmente di dubbi che ci sono sulla norma, ma io non ritengo che sia una norma così oscena o comunque da aggredire. È una norma che cerca nel suo piccolo di rimediare ai ritardi degli interventi. Soprattutto la norma piglia in considerazione questo: anche quando ci sono dei reati di allarme, di preallarme, lesioni, percosse, maltrattamenti, si può già intervenire. Sono i cosiddetti reati che iniziano a conformare un'azione violenta nei confronti di una coppia, che può essere uomo o donna. Questo non è un problema di uomo o di donna, perché di violenza, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ce ne stanno anche nei confronti di uomini, purtroppo. È logico che un intervento preventivo è un po' come il DASPO. Il DASPO, noi abbiamo il DASPO, che è praticamente per evitare violenze sportive negli stadi, o anche il DASPO urbano in certe, eccetera, vi è un provvedimento amministrativo che cerca di prevenire. L'autorità penale interviene dopo che c'è il reato. Ecco, noi, una società avanzata cerca di mettere in campo delle azioni preventive. Magari ci fossero azioni preventive mirate, e noi non sappiamo quanti delitti sono stati evitati con le azioni preventive anche amministrative. Noi non lo possiamo sapere questo, perché se è vero che noi poniamo l'accento sui delitti commessi, noi non possiamo sapere quanti delitti non sono stati commessi per l'intervento efficace e preventivo delle forze dell'ordine. Il richiamo, che può sembrare una stupidaggine, ma sai, un richiamo, un ammonimento, poi c'è la violazione dell'ammonimento. La violazione dell'ammonimento è un reato, e quindi, ecco, noi spostiamo l'indirizzo penal repressivo a un indirizzo penal preventivo. Cerchiamo di, secondo me, la norma con tutte le sue contraddizioni, debolezze, potrebbe andare in questo indirizzo penal preventivo che è sempre delle società avanzate.
0: Marco, sì. Il giudice dice bene, però insomma a me sembra che sia una condanna preventiva più che una misura di prevenzione verso la violenza, perché il fatto che le forze dell'ordine non arrivino perché sono impegnate da altre parti non è che autorizza poi a mettere il braccialetto a uno magari accusato anche ingiustamente, come spesso accade. Poi vedremo anche nella seconda parte un video dove raccontiamo per esempio di un caso di un giovane, di un marito arrestato e poi insomma scarcerato, arrestata la moglie perché ha mentito spudoratamente.
4: Ma io parlo rispetto

0: la mia professionalità, no? Il ruolo fondamentale, uno dei ruoli fondamentali.
1: Ecco, io voglio ricordare, tu sei stato nella Polizia di Stato fino a qualche anno fa, per cui insomma hai partecipato attivamente in prima persona ad azioni di questo tipo.
0: Quello sì, ma io preferisco parlare da criminologo, no? Allora, una delle funzioni specifiche della criminologia, del criminologo, è proprio quello di prevedere, per esempio, se una persona commetterà o no nuovamente un reato, no? Quindi uno dei ruoli importanti della criminologia clinica è quella di dire al magistrato di sorveglianza, per esempio, se una persona è il caso, no, di dargli, insomma, misure alternative alla detenzione in quanto pericoloso oppure no. Quindi rientra proprio nell'attività della criminologia. Ebbene, la scienza criminologica ha grandi difficoltà a prevedere il comportamento di una persona. Quindi ha grandi difficoltà, per esempio, a prevedere se una persona potrebbe o no essere recidivo, no? E nella maggior parte dei casi i criminologi usano dei metodi statistici, cioè dicono più o meno le persone con quelle caratteristiche statisticamente sono pericolose. Questo è proprio per, come dire, fare questa valutazione. Riuscire a sapere prima, a immaginare prima se una persona commetterà un reato per la prima volta o nuovamente è un qualcosa che la scienza contemporanea non ha nelle sue corde, ed è proprio per questo che il diritto in tutto il mondo si concentra sui reati commessi, non sui reati che potrebbero essere commessi. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui un'attività di prevenzione, vale a dire anche se tu non hai commesso un reato, io comunque faccio delle cose per evitare che tu lo possa fare, questo è presente in parecchi ordinamenti, ma fino adesso, cioè fino a qualche anno fa, era previsto per criminalità organizzata, per persone realmente pericolose o che avevano commesso tutta una serie di reati nella loro vita, i famosi delinquenti abituali, per cui io preventivamente ti davo delle indicazioni per evitare che tu facessi quello che fai abitualmente, cioè il crimine. Applicare delle misure di prevenzione verso una persona che non è un delinquente abituale comporta dei rischi, su questo io non ne sono convinto. Quindi che la prevenzione del crimine, quindi delle misure di tipo amministrativo, quindi senza le garanzie classiche, vale a dire di un magistrato e ma anche di un avvocato difensore che in qualche modo possa seguire un percorso, ecco, in alcune situazioni ci sono e sono anche ragionevoli. Mi riferisco al delinquente abituale, mafioso piuttosto che il terrorista, eccetera. Su altre figure, come in questo caso sulla tutto quello che ha a che fare con la violenza in famiglia, secondo me bisogna fare molta attenzione. Primo perché i rischi di strumentalizzazione sono elevati, no? Quindi attenzione vuol dire parallelamente a delle strategie di prevenzione, su cui io non entro nel merito, nel senso che se hanno deciso di trovare questa soluzione evidentemente qualcuno avrà i suoi motivi, ma credo che sia necessario anche parallelamente mettere delle garanzie per evitare che ci sia una distorsione di questo sistema e che diventi poi un sistema per gestire i propri interessi, soprattutto per esempio all'interno delle separazioni conflittuali. Quindi questo, secondo me, parallelamente a questa strategia di prevenzione, forse è il caso di trovare anche delle garanzie per evitare che se ne faccia un uso distorto.
1: E questo purtroppo è il rischio che sicuramente si correrà e sicuramente si verificheranno questi casi, perché purtroppo accade sempre così. Adesso mi fermerei un attimo per la pubblicità, riprendiamo fra circa 2-3 minuti, partendo da Alessandro Ceci, perché mi interessa conoscere anche la tua opinione naturalmente su questa cosa che ha detto Marco, sulla quale io concordo assolutamente.

0: Ecco, Alessandro, insomma, la posizione di Marco, che leggermente, non tanto leggermente in contrasto con quella del giudice Socci, ma io concordo pienamente, cioè non puoi tu arrestare uno per prevenire un reato, se questo reato non l'ha commesso. Che...
1: Io sono d'accordo con Marco, anzi ho una posizione un po' più radicale della sua, perché io credo francamente che il reato preventivo, la prevenzione di reato non esista.
0: Insomma, si arrestano le intenzioni.
1: No, il reato esiste quando viene commesso. Già lo stalking, la minaccia, una serie di atti che vengono considerati inappropriatamente preventivi sono già di per sé reati e quindi vanno perseguiti in quanto reati. Ma se noi cerchiamo di costruire un diritto sulla presunzione di reato, costruiamo una società, la Minority Report, non so se ricordate il film, in cui la gente veniva arrestata per una dichiarazione soltanto per l'intenzione di commettere un reato. L'intenzione di commettere un reato non è un reato e questo è un punto fondamentale di civiltà. Su questo punto bisognerebbe discutere moltissimo, perché tutto il diritto, gran parte del diritto penale italiano, poi torneremo su questo punto, è un diritto basato sulla presunzione di reato. E questo, secondo me, in dimensioni estreme, tipo il caso dell'arresto preventivo, addirittura. Poi il braccialetto è una forma di arresto preventivo, parliamoci chiaro. Queste forme di reato sono... Questa struttura, secondo me, è una struttura da barbarie democratica. Lo dico con molta chiarezza. Secondo me una civiltà vera è una civiltà che garantisce la libertà di comportamento delle persone e che vengano perseguite quando oggettivamente commettono un reato. Che se no noi abbiamo, come succede in Italia... infinite persone in attesa di giudizio, incarcerate o emarginate o imprigionate. Esistono una serie di disponibilità giuridiche anche che sono già interventi. Io farei un'azione diversa dal mio punto di vista. Interverrei a tutela della vittima piuttosto che a perseguire il possibile criminale. Il punto delicato è intervenire a tutela della vittima. Tra l'altro la legge commette un grande errore, secondo me, che nella sociologia della sicurezza non c'è. Parla di rischio, il rischio che una persona venga in qualche modo coinvolta. Nella sociologia della sicurezza esiste una grande distinzione, la fece un teorico tantissimi anni fa, si chiama Niklas Luhmann, sulla sicurezza appunto, fra rischio e minaccia. Luhmann diceva così: il rischio che piova diventa una minaccia con me se non mi porto l'ombrello, ma se ho l'ombrello il rischio che piove non è più una minaccia. Intervenire sul caso della minaccia è un conto, intervenire per il semplice rischio è tutt'altro conto. E quindi è una cosa, bisogna andarci cauti, perché noi rischiamo di minacciare le libertà delle persone.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Alfredo, mi senti? Ci sei, Alfredo?

0: perfettamente. Sì, sì, ci sono.
1: Ecco, io giro la stessa domanda anche a te, naturalmente. Hai sentito l'intervento del giudice Socci, ma presumo abbia seguito anche quello di Marco Strano e di Alessandro Ceci. Io vorrei sentire la tua opinione. Io mi trovo molto d'accordo sia con Marco che con Alessandro, che non si può mettere in atto un'azione giudiziaria nei confronti di una persona che ancora non ha commesso nessun reato.
0: Sì, allora, ovviamente da avvocato e da giurista non posso che essere d'accordo con quanto state dicendo, quindi non possiamo arrivare alla punizione dell'intenzione o della semplice intenzione. Insomma, la norma penale punisce un fatto quando questo si compie o perlomeno viene tentato. Ma qui stiamo parlando di alcuni, in particolare, come diceva il consigliere Socci, lo strumento dell'ammonimento era presente anche prima dell'introduzione del codice rosso, nel senso che non è che l'ammonimento veniva dato sulla base di una semplice preliminare campanello d'allarme. L'ammonimento doveva essere richiesto perlomeno da una persona che riteneva di essere stata in qualche modo vittima di comportamenti di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia o di dei reati tipici di questi particolari delitti contro la persona. L'ammonimento è un provvedimento di tipo amministrativo che poi successivamente, nel caso in cui venga violato dalla persona che si macchia poi di questo comportamento, allora in quel caso costituisce un aggravante. Qui effettivamente con la nuova riforma vengono dati degli elementi sicuramente più stringenti, visto che si parla dell'applicazione di vere e proprie misure di prevenzione, ed è ovvio che effettivamente, come diceva il collega che è intervenuto che ha introdotto questo punto assolutamente interessante, dei problemi, dei profili di incostituzionalità su comunque un'applicazione di questo tipo di misure al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario sicuramente sarà prima o poi oggetto anche di una valutazione da parte della nostra Corte Costituzionale, io immagino. Però effettivamente l'ammonimento da parte del questore, del prefetto, era uno strumento che, a mio avviso, perlomeno prima di queste nuove riforme, era uno strumento che poteva in qualche modo, almeno nei casi forse più lievi, interrompere o perlomeno dare alla persona che stava per mettere in atto questo tipo di comportamenti anche un segnale, e effettivamente un minimo di tutela la offriva, poi costituiva, come dicevo, un aggravante. Io per parlare invece della riforma attuale, qui il discorso è che in Italia, perlomeno questa è una mia opinione, molto spesso abbiamo il costume, la consuetudine di approvare dei pacchetti di emergenza sull'onda normativa, quindi da parte del legislatore, sull'onda emotiva e dell'allarme sociale che un determinato delitto, un determinato reato provoca nell'opinione pubblica. E a mio avviso che poi questi pacchetti cosa fanno? Questi pacchetti di norme vanno a inasprire delle norme che già c'erano quasi sempre, non è che stiamo parlando di reati che non venivano puniti prima, sono reati che venivano puniti prima, che avevano già una legislazione e una normativa ben delineata, vengono inaspriti come se questo inasprimento fosse in grado di

0: e appunto prevenire questi fatti, cosa che a mio avviso non succede mai. Cioè, alla fine l'obiettivo di ridurre il numero di femminicidi o di maltrattamenti in famiglia o di stalking, di atti persecutori, non viene realizzato con l'inasprimento della pena. È questo, secondo me, un punto diciamo più importante. Poi gli strumenti sulla velocizzazione delle indagini, a mio avviso, o sulla velocizzazione del potere dell'applicazione di misure cautelari o comunque di misure idonee ad allontanare il predatore dalla vittima, questo, cioè il fatto che si debbano approvare con fretta e furia delle norme per velocizzare delle cose che dovrebbero essere già veloci per principio, già fa capire che forse il problema del nostro ordinamento è che a volte ha una certa un problema di lentezza dovuto non solo alla normativa che può essere a volte in qualche modo confusionaria, ma anche a dei difetti e delle mancanze di strumenti di personale e di operatori del settore, che ovviamente c'è anche una scarsità da questo punto di vista. Quindi io, come mia impostazione, per concludere, diffido sempre dai pacchetti di leggi che vanno ad inasprire le sanzioni penali promossi e approvati sull'ambito dell'onda emotiva e mediatica, anche perché poi, e concludo, l'Italia, almeno tra i paesi occidentali, è uno di quelli dove il numero statistico di violenze è inferiore a molti altri, però quelle violenze che avvengono e che devono essere effettivamente punite creano da qualche anno a questa parte ovviamente un grande allarme sociale che poi costringe il legislatore a volte a approvare delle normative e delle norme, secondo me, un po' come posso dire, improvvisate, ecco, e mi fermo qui.
1: Alfredo, ti volevo chiedere una cosa. Tu gran parte della tua attività di avvocato la svolgi in Spagna. Che differenza c'è tra la Spagna e l'Italia sotto questo specifico tema?
0: Ma in realtà, dunque, in Spagna recentemente, insomma, nel 2022, hanno approvato una nuova legge molto simile anche alla nostra, anzi possiamo dire che più o meno i punti fondamentali sono gli stessi, quindi c'è un inasprimento delle pene detentive nell'ambito dei reati appunto tipici della violenza di genere o della violenza comunque familiare. C'è la legge si chiama l'hanno denominata solo sì è sì, quindi solo il sì è sì, quindi c'è un'attenzione particolare per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale sul consenso della persona, e quindi viene considerato per esempio una violenza sessuale anche diciamo l'approfittarsi, ora ve lo riassumo così rapidamente, l'approfittarsi di un momento di debolezza della vittima. E che debolezza può essere per esempio il fatto che possa aver bevuto o possa essere in uno stato un po' alterato, ecco, di lucidità, e quindi è stato introdotto perlomeno in Spagna questo tipo di attenzione volto anche processualmente a dover stabilire nei casi di violenza sessuale se la vittima fosse stata o meno consenziente e qual era lo stato diciamo della sua capacità al momento del, dell'atto.
1: Una cosa quindi, peraltro non facile da provare.
0: Qui ci sono diversi problemi, ovviamente, perché poi
1: Alfredo, io passerei la parola a, scusami un secondo solo, a Alessandro che vuole intervenire.
2: No, volevo dire due cose. La prima, vedi Alfredo quanto è tutto discrezionale, no? Sì. Come si fa a individuare una dimensione oggettiva di fronte a queste cose?
1: È tutto lasciato all'immaginazione.
2: È una forma di discrezionalità che la norma, specialmente nel diritto formale italiano, ma anche in quello spagnolo, che è diritto formale come quello italiano, dovrebbe invece garantire, la norma dovrebbe garantire un riconoscimento di oggettivazione del comportamento. E invece in questo caso abbiamo delle norme che sono tutte costruite su una discrezionalità interpretativa. Ed è un dramma dal punto di vista democratico questo elemento. L'altra cosa che ti volevo dire, guarda il paradosso, Alfredo. Noi facciamo le leggi rispetto a reati che sono decrescenti. Facciamo leggi, diciamo, immediate rispetto a reati che in termini statistici, come diceva Marco Strano prima, sono decrescenti. Quindi non è nemmeno l'urgenza, è proprio il valore ponderale della società della comunicazione che pone al centro del dibattito politico come un peso alcuni casi molto particolari e che poi determinano l'intervento giuridico, ma l'intervento del legislatore dovrebbe essere freddo rispetto a queste emozioni collettive, perché altrimenti, allora torni al discorso di prima, la norma non è più oggettiva se la decisione del legislatore non è fredda, diventa emozionale e quindi discrezionale.
1: Ecco, avvocato Capalonga, Alfredo ha detto una cosa giustissima, che questo paese poi è costituito ad approvare questi pacchetti di legge sulla scia emotiva, che poi è nata in questo caso dall'omicidio di quella ragazzina di Giulia, no? Senza poi, come diceva Alessandro, esserci questa urgenza, che poi i femminicidi sono in netto calo, siamo i più bassi in Europa, i diritti contro la violenza di genere sono nettamente inferiori rispetto agli altri anni, cioè tutta questa urgenza, poi lasciando tutto alla discrezionalità interpretativa di chi poi ha in mano questi casi. In due minuti, perché andiamo in pubblicità.
3: Noi ormai stiamo vivendo in uno stato di emergenza legislativa dal 2016, con l'introduzione di una serie di reati voluti successivamente ai fatti del Bataclan a Parigi. Tant'è che si parlò di diritto penale europeo d'urgenza. Siamo passati da quello, norme molto a fattispecie molto larghe, difficilmente interpretabili, parlo dei fatti successivi al Bataclan. Siamo passati poi alla cosiddetta emergenza Covid, dove abbiamo assistito a normative sempre più restrittive della libertà individuale. Siamo arrivati ad oggi, dove non c'era assoluta urgenza di una norma così, perché, come diceva il collega e il consigliere, tutti questi sono reati già previsti. Nel reato di stalking, la violenza e la minaccia erano già previste, però ne è stato fatto un purpurì che ha generato il reato di atti persecutori, dove addirittura è lasciata la discrezionalità del giudice verificare se vi sia stata un'alterazione nei comportamenti della vittima tali che abbiano modificato il suo stato di vita. Cioè, è un'interpretazione lasciata al giudice senza riscontri oggettivi.
1: Adesso chiedo scusa, avvocato, dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci vediamo fra tre minuti con la terza e ultima parte della puntata.

Siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Io volevo ricordare per esempio alcuni dati, no? Proprio per i rischi che poi si vanno a correre in questi casi, che l'85% delle denunce presentate per violenza sulle donne sono delle denunce che vengono archiviate perché prive di fondamento, il 5% sono assoluzioni e solo il 5% condanna. Ecco, io inviterei la regia, proprio per collegarmi a questi dati, a mandare in onda il secondo contributo filmato, che poi passo la parola a te, Marco.

questa sede, però, proprio perché abbiamo a che fare con una vicenda che definire triste è poco, e che se noi continuiamo, noi, o meglio, voi come classe giornalistica, non voi come persone fisiche, voi come sistema della comunicazione, a vendere la pubblicità approfittando del male che c'è nella società, dovete rendervi conto che finite col vendere il male, e prima o poi il male qualcuno se lo compra. Ecco il motivo del mio intervento dell'altro giorno, quando invitavo alla massima cautela, ed è invito che io reitero oggi in questa sede. Se è stata fatta una legge a garanzia dell'indagato per cercare di frenare questo modo di fare informazione, questo è un caso che, devo dire, dà ragione al legislatore, perché, come avete visto, e siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, già nella fase delle indagini preliminari l'apparenza iniziale è stata capovolta. Dovete tenere conto che l'accertamento dei fatti, quando accadono, è un'attività complessa che prevede più attori, e che l'accertamento processuale prevederà il contraddittorio. E quindi quello che alla fine ne risulterà è qualcosa che va trattato comunque con prudenza, perché lo scopo dell'indagine penale è accertare i fatti nella loro materiale realtà, non nella narrazione che di questi fatti viene fatta per vendere gli spot pubblicitari, o per cercare di creare un'opinione, o perché semplicemente una settimana prima è accaduto un altro fatto tragico. La cronaca è un dovere, bisogna comunicare il fatto, ma costruire realtà diverse non è compito degli organi di stampa. Bisogna aspettare e avere la pazienza di aspettare.

0: La svolta comunque non è che c'è stato un momento, La situazione, come ho detto nel precedente comunicato stampa, appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. E questa era la prima enorme anomalia nella prima narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifarinò, che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, ovviamente noi abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sul luogo del delitto, chiamiamo, sulla scena del crimine, assieme al gabinetto di polizia scientifica, quando abbiamo avuto la disponibilità del personale del gabinetto di polizia scientifica, che per quello che accade in Sicilia dovrebbe avere 150 persone per poter essere presente dovunque in tempo reale, come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbe. Ma non è così, e quindi abbiamo dovuto aspettare. Anzi, che li abbiamo avuti e lì ci siamo fatti un'altra idea. Poi la Polizia Giudiziaria ha svolto ulteriori indagini al riscontro, abbiamo verificato che alcune cose che c'erano state dette nell'immediatezza non rispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. È chiaro che in questo modo uno si fa poi un'idea diversa, che poi deve compendiare, confortare, riscontrare, verificare e alla fine si traggono le conclusioni. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso. La signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività di riscontro su tutta una serie di vicende, sia pregresse che attuali. Detto questo, poi tireremo le fila di questa vicenda che ormai però a me sembra, nella sua dinamica materiale, abbastanza chiara.
1: Ecco Marco, tu volevi dire qualcosa sull'ammonimento.
2: Sì, allora intanto l'ammonimento
1: Poi,
2: secondo
1: scusami, poi commentiamo anche
2: me.
1: il video, perché poi i rischi sono questi.
2: Allora, diciamo che io ho seguito il video e questo dimostra che comunque esiste una garanzia anche in ambito investigativo, nel senso che il ruolo degli investigatori è quello poi di cercare di capire se esistono dei falsi, no? Delle false accuse. A tutela di chi viene accusato ingiustamente, perché tutto questo sta all'interno di un sistema che è abbastanza collaudato,
1: Però Marco,
2: no?
1: scusami se ti interrompo, sono state fatte dopo, intanto è stato arrestato.
2: Certamente, quello è ovviamente, però voglio dire, c'è anche gente che magari sta in galera e c'è rimasta perché è stato anche condannato, per cui, come dire, in terra di ciechi, no? Tutto sommato, a questo è andato relativamente bene, fermo restando che comunque è rimasto anche sfregiato dall'acido. Ma volevo tornare un attimo al discorso dell'ammonimento. Secondo me l'ammonimento è stata una soluzione, diciamo, di attività preventiva molto funzionale, questa è la mia opinione, perché parliamo dei reati di stalking e quindi di persecutori, no? L'ammonimento nasce come idea per quei autori di reato che però hanno iniziato dei comportamenti assillanti, persecutori, ma che lo fanno perché sono immersi in una cultura in cui in qualche modo la donna è considerata un possesso, no? E quindi è un atteggiamento che non è ancora andato nella parte, diciamo, anche se fastidioso, non è travalicato nel reato, per cui l'ammonimento ha questa funzione. È indirizzato non a quello che commette il crimine e lo fa in maniera deliberata, ma a quelli che iniziano ad avere dei comportamenti, diciamo, pericolosi, senza però rendersi conto del danno che stanno provocando. Per cui l'ammonimento ha questa filosofia. Io, autorità di pubblica sicurezza, ti chiamo, non ti faccio entrare subito in un, diciamo, in un percorso giudiziario, ma prima ti do la possibilità di smettere di fare quello che stai facendo e quindi intanto io mi evito che tu, entrato poi in un ambito di un processo penale, possa a quel punto avere un tracollo. ti do la possibilità di interrompere immediatamente quello che stai facendo, e se lo fai in qualche modo il problema è risolto. Quindi l'ammonimento secondo me è una cosa molto intelligente e che garantisce tutte e due le parti, cioè garantisce la vittima

0: perché ovviamente fa sì che il comportamento si interrompe, ma garantisce pure chi stava cominciando con quegli atteggiamenti persecutori, perché se si rende conto che stava sbagliando smette di farlo. Questa è la filosofia. Poi se non se ne rende conto e continua, entra in un nel percorso giudiziario. Quindi secondo me la, diciamo, la legge attuale, io non parlo del nuovo pacchetto, con l'ammonimento e poi il discorso penale, era abbastanza bilanciata, perché prevedeva pure la possibilità di provocare un insight nella persona che stava avendo dei comportamenti persecutori, facendogli capire che aveva preso una strada sbagliata. Quindi secondo me era un approccio molto civile. Questa è la mia opinione sul discorso dell'ammonimento. Quindi c'è una bella differenza tra l'ammonimento, soluzione secondo me estremamente efficace, e quello che viene prospettato in questo pacchetto, che secondo me è un po' più pericoloso, un po' più rischioso rispetto alle libertà civili.
1: Alessandro, poi passiamo direttamente al dottor Socci.
2: L'esempio di Marco è perfetto, no? Però e ci fa capire perfettamente dove è il vuoto dell'intervento dello Stato. Cioè tu prendi una persona, l'ammonisci per bloccare il suo comportamento e tutelare la vittima. A quel punto lo Stato dovrebbe indurlo, diciamo così, ad un percorso terapeutico. E invece questo vuoto manca. Cioè questa possibilità di dare a quella persona, e dunque anche alla vittima, un sostegno per recuperare il comportamento deviante, diciamo così. Questo è quello che io, quando dico che bisogna sostituire il rischio con la prevenzione, intendo proprio questo. Se lo Stato a quel punto costringesse, diciamo tra virgolette, termine forte, l'autore di comportamenti persecutori ad una terapia, ad un'attività terapeutica, quello forse risolverebbe meglio il suo problema.
1: Dottor Socci.
3: Eccoci.
1: Ha sentito gli ultimi interventi di Marco Strano e di Alessandro Cecci? Insomma, c'è una sorta di vuoto.
3: Allora, ho sentito tutto.
1: E poi il video che abbiamo visto, non c'è il rischio che poi accadano queste cose? Lì è stato arrestato il marito, che poi il marito era la vittima, non era il carnefice, ma solo perché è stato accusato dalla moglie, è stato arrestato. Poi si è scoperto strada facendo, grazie a degli investigatori che hanno saputo fare intanto il loro lavoro, e a un magistrato che è coscienzioso, ha capito subito dove stava andando a parare questa donna, se l'è scampata bene, perché poi abbiamo visto in altre puntate che c'è gente che si è scontata anche 30 anni di carcere senza aver commesso nessun reato.
3: Ho visto tutto, qui bisogna riportare un po' di ordine, secondo me. Io quando nel lontano 1990 ero giudice delle indagini preliminari a Terni, inserì in alcuni provvedimenti di sequestro il principio di proporzionalità. La procura saltò, ma come la proporzionalità? Il sequestro c'è o non c'è? La stretta applicazione della legge. Noi dobbiamo dire, è proporzionata questa misura amministrativa o no? Guardate bene, l'errore sta in questo. Le misure amministrative non è che arrestano la persona. Quando si parla di braccialetto elettronico, si parla solo di braccialetto elettronico funzionale al divieto di avvicinamento alla vittima. Non è che col braccialetto elettronico noi intendiamo gli arresti domiciliari. Ecco, questo è l'inghippo. Sono proporzionali queste misure per la prevenzione? Certo che sono proporzionali. Nel senso che le misure amministrative sono l'ammonimento, ti ammonisco perché se lo farai un'altra volta prenderò provvedimenti più gravi, è una misura blanda, proporzionata a quello che si è fatto. Braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento, è proporzionale. Se noi dobbiamo tutelare una vittima, dobbiamo dire guarda, la prima cosa da fare, questi due non si devono incontrare, è una misura proporzionale. Il soggetto poi può andare a Milano, a Genova, a Messico, dove vuole lui. L'interessante è che non violi coscientemente, volontariamente, i 500 metri dalla vittima. Perché? Perché se si avvicina si può stare il fatto più grave. Poi mi piace ricordare questo, consentitemelo per un po' di situazione personale. Questa norma, poi questa riforma, il secondo codice rosso del 2023, contiene una cosa su cui io ho sempre battuto: l'informazione costante alla vittima delle istanze e delle modifiche delle misure cautelari. Io mi ricordo che nel 2020, chiunque può leggerla, basta digitare sul Google numero 31191-2020, lo statuto della vittima, in cui, come Cassazione, la terza penale, io ero relatore, sostanzialmente il collegio decise così, ma io feci una sentenza in cui feci lo statuto della vittima: la vittima deve essere informata per ogni modifica o istanza di modifica della custodia.

0: fecero una sentenza un po' diversa che io non condivido, dicendo che solo se aveva eletto a domicilio l'aveva nominato difensore. No, la vittima va informata. Sì. E questa norma, sostanzialmente aderendo alla mia sentenza, prevede in tutti i casi informazione alla vittima. Allora il problema posto dalla falsa denuncia, dalla calunnia dell'acido, che abbiamo visto il video, e quello che non è un problema che attiene a questa legge, è un problema che attiene alle indagini. E qual è la ratio, se noi dobbiamo prendere un insegnamento da questa vicenda? Non sempre la parola della vittima è oro colato, ma noi lo diciamo sempre, noi forse lo diciamo, forse lo dimentichiamo. È pur vero che nei reati di violenza sessuale la vittima è teste e solo la sua parola può essere determinante per la condanna, ma la sensibilità della vittima deve essere fatta con rigore. È quello che hanno fatto in questo caso qui. Hanno visto che la sensibilità della vittima non c'era perché i fatti dicevano diversamente, perché lei era meno ustionata con l'acido del marito, hanno sentito il marito, hanno fatto le indagini e hanno detto la vittima non è attendibile, anzi, più che non è attendibile, in questo caso hanno detto ha fatto una calunnia. Ecco, ma è, diciamo così, bravi gli inquirenti, ma è una questione normale di fatto che non attiene a questa legge qui. Noi abbiamo una tradizione secolare in Italia delle misure di prevenzione antimafia, la sorveglianza speciale, l'obbligo di soggiorno. Questa legge estende di pari passo anche ai reati di natura sessuale la sorveglianza speciale, eccetera. Li considera pericolosi come mafiosi, cioè questo è il concetto. È giusto, non è giusto, ma secondo me è proporzionale al bene che noi dobbiamo tutelare. Il bene che noi dobbiamo tutelare è la vita, ragazzi, cioè non è che stiamo a scherzare di tutelare un bene di secondario aspetto, è la vita. E se noi con la vita delle persone utilizziamo degli strumenti di prevenzione, l'ammonimento, il divieto di avvicinamento, un obbligo di dimora, una sorveglianza speciale, non credo. Naturalmente anche questi strumenti violano i diritti della persona, naturalmente non devono essere applicati a caso, non devono essere applicati senza. Ma poi dopo c'è da dire anche questo, anche contro questi provvedimenti c'è il ricorso al giudice, non è che una volta applicato non c'è un ricorso a un giudice, ragazzi, attenzione, quei provvedimenti dovranno e possono essere vagliati dall'autorità giudiziaria, sarebbe illegittimo se non ci fosse il controllo anche successivo dell'autorità giudiziaria.
1: Ma è questo il punto.
0: Il controllo successivo dell'autorità giudiziaria.
2: Angelo Matteo, ti devo interrompere, scusami, ma siamo in chiusura di trasmissione e facciamo in tempo solo per i saluti. Faremo anche un'altra trasmissione. Tra l'altro, io avevo invitato anche due presidenti di associazione donne per parlare di questo tema. Purtroppo non sono potute venire, verranno la prossima volta. Qualcuno penserà che noi abbiamo invitato solo i maschietti per chissà quale motivo. No, abbiamo invitato anche due rappresentanti femminili, non sono potute venire, verranno la prossima puntata. Intanto io manca ormai 30 secondi.
0: Posso concordare con l'avvocato Bruno?
2: Sì, sì. Poi...
0: No, devo solo concordare con l'avvocato Bruno che la legislazione non deve essere mai dettata dall'emotività del momento, tutto qui.
2: Esatto. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è volato via come sempre, perché il dibattito è sempre stato molto bello e molto interessante. Io ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato di essere stato con noi. Grazie. Naturalmente ringrazio Marco Strano, grazie Marco, ci vediamo anche alla prossima puntata con te e anche a te Alessandro, ormai ospite fisso. Hai sostituito Francesco e sei diventato il mio braccio destro, ti ringrazio per essere stato con noi. A tutti cari amici il mio ringraziamento, perché siamo molto seguiti, ogni anno cresciamo di numero come spettatori, per cui non mi resta che veramente ringraziarvi di cuore e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro. Poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato, in questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, è con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Sì, come la Tony Kart.
0: Esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma il rumore era troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa, e da là è diventato il mio sport preferito e...
0: Ecco,
3: e da là siamo inseparabili.
0: Ecco, qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda. Mio papà che mi teneva la corda. Qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Ah! Quindi anche lei è
3: una Bolzano.
0: E anche lei è un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata.
1: E senti, per i figli si fa tutto, insomma.
0: Sì. Cosa, Teo?
1: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto.
1: Ma io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro, ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
3: Sì, era mio papà, è da lui che ha iniziato.
1: Ecco.
3: E lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io, Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto Julian?
3: Esatto, era il mio primo anno di corse, che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup. Anche quello è andato molto bene, però di nuovo secondo in campionato. E poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
0: Non correre perché abbiamo delle immagini. Allora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale.
3: Esatto.
0: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?

0: giusto?
1: Esatto.
0: Cosa ci dici, Gianluca?
1: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
1: Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo videomessaggio. Ascoltiamolo.
2: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui velocemente a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista. Ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò, Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capote, andate avanti così perché siete il top. Ciao ciao.
0: Beh, belle parole, Julian, no?
3: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
0: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
4: Arriverà col bastone, però comunque sia.
3: Anche a noi tre, ovviamente.
0: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
1: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
0: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024 che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto, Julian, nella GR3.
1: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
0: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race. E ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Kart o Rock che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
1: È stato difficile, però anche la Baby Race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
0: È
1: sono
0: stato più
1: riuscito
0: facile,
1: a
0: insomma, ti hanno dato tutti i
1: trovarmi
0: consigli
1: bene.
0: necessari. Scusa?
1: Con i consigli ne necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
0: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK la Final Cup, giusto?
1: Esatto.
0: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
3: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Pertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo?

0: sbalzo veramente, comunque confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race. Come le hai affrontate le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato, avevi già comunque diciamo il tuo pensiero era già formato?
1: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
2: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, è una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano, la prima volta lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sì, curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
1: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
2: Beh, questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post. Vero,
0: Ah.
2: Julian?
3: Però.
1: Sì, allora Franciacorta, una WSK, e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
2: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
1: Esatto, perché lui miliardario è un po' e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze
2: Certo. Chi è che
3: e
2: andava più forte,
3: che cosa è
2: questo o
3: venuto
2: quello?
3: fuori di queste
2: Esatto.
3: differenze?
1: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo però, quando andavo di più era un po' ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
2: Quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non ha ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
3: Sì.
1: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno, va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, e poi arrivavamo alla

0: gara e mi arrivava dietro.
1: prendeva le mazzate, e
2: Quello che
1: prendeva
2: voglio solo dirti, Julian, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca, sii te stesso nella vita,
0: Esatto.
2: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire, fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie, e se puoi imparare più di quello che tu immagini, è un bagaglio d'esperienza che ti puoi portare dietro con te. Perciò continua così, che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
3: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata, con lo stesso De Donno. Ha detto, lui faceva molti giorni di test. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che test su test. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
0: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto, andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un
1: Beh,
0: po' più semplice, però comunque devo
1: adeguare.
0: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
1: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni, perché loro, essendo nei vostri bambini di
0: Esatto,
1: scuola.
0: è
1: Però De
0: normale.
1: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe.
3: Riccardo, allora Riccardo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok, da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini. È molto importante, è un punto che io secondo me non andrebbe un po' rivisto da parte mia.
1: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica
3: E
1: istruzione.
3: poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso, loro secondo me sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
1: Bene. Abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
0: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Kart, gli ho detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, ha fatto troppo. Di
1: Bene,
0: fare parte di un team così bello.
1: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Arrigò.
0: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
1: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Go Kart TV News o Le Vincole Capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
0: Sì, grazie.